Voler due come noi, ma smetti di piangere. Due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuove tensioni in Medio Oriente. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, definendo d'accordo una capitolazione da parte del governo libanese. Nel sud del Libano continuano scontri e raid militari. Colpi di mortaio hanno colpito una postazione della missione UNIFIL nel settore orientale. Un casco blu serbo è rimasto ucciso, mentre non risultano coinvolti militari italiani. Intanto la Camera dei Rappresentanti americana ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal conflitto con l'Iran. Donald Trump ha annunciato che porrà il veto, definendo il provvedimento antipatriottico.
2: L'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite conferma l'arrivo di un nuovo potente fenomeno climatico, il Niño. Secondo gli esperti potrebbe svilupparsi già tra questo mese e luglio e contribuire ad un ulteriore aumento delle temperature globali. Il fenomeno è associato a un forte riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale e potrebbe modificare i regimi delle precipitazioni in molte aree del pianeta. Attese piogge intense in alcune regioni dell'Africa del Sud America, mentre Australia, Indonesia e sud-est asiatico potrebbero affrontare nuove fasi di siccità.
1: Momenti di paura all'aeroporto di Francoforte. Il carrello anteriore di un Boeing 787 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente retratto mentre l'aereo era fermo in posizione di parcheggio. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica. Nessun passeggero era ancora salito sull'aereo che avrebbe dovuto partire per Los Angeles. Le immagini mostrano danni significativi al velivolo e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
2: E veniamo in Italia. Salta il voucher energia da circa 100 euro destinato alle famiglie più fragili. La misura non è arrivata sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Rinviata anche la decisione sulla proroga del taglio delle accise sui carburanti. Arriva invece la prima via libera al ritorno dell'energia nucleare in Italia. La Camera ha approvato la legge delega con 155 voti favorevoli. Il testo passa ora al Senato. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che i decreti attuativi potrebbero essere pronti entro l'anno. Ascoltiamo le sue parole.
3: Allora, è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
1: Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993. Secondo il GIP non emergono elementi concreti che dimostrino rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione in oltre 30 anni di indagini. Marina Berlusconi ha definito la vicenda un nuovo disastro giudiziario e ribadito la necessità di una profonda riforma della giustizia italiana.
2: Pina Picerno lascia il Partito Democratico. La vicepresidente del Parlamento Europeo ha annunciato la sua adesione al Partito Democratico Europeo guidato da Sandro Gozzi. In un'intervista ha spiegato che nel PD non esiste più una vera casa dei riformisti e che è necessario costruire un nuovo progetto politico capace di contrastare populismi ed estremismi. Sul fronte riformista arriva anche l'intervento dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, che invita a rilanciare una proposta politica moderata e riformatrice per affrontare le sfide del presente.
1: Chiudiamo con lo sport e con il tennis azzurro. Protagonisti a Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo del doppio misto al Roland Garros, superando in finale la coppia formata da Gabriella Dabrowski ed Evan King. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: During 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento bipartisan che prevede fino a 8 miliardi di dollari di nuovi aiuti all'Ucraina e ulteriori sanzioni contro i settori energetico e finanziario della Russia. Una scelta che si discosta dalla linea dell'amministrazione Trump sul conflitto. Il testo passa ora al Senato, dove l'esito appare più incerto. Sul terreno continua intanto la guerra. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni.
2: Gli Stati Uniti hanno annunciato che potrebbero riconsiderare il proprio ruolo nella presenza internazionale in Bosnia e Erzegovina. La decisione arriva dopo il fallimento dei colloqui con i partner europei sulla nomina del nuovo alto rappresentante incaricato di vigilare sugli accordi di pace nel paese balcanico. Secondo il Dipartimento di Stato, l'indecisione europea starebbe compromettendo l'efficacia delle istituzioni create per garantire la stabilità della Bosnia.
1: Xi Jinping sarà in visita ufficiale in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito del leader Kim Jong-un, lo ha annunciato l'agenzia di stampa cinese Xinhua. Il viaggio conferma i rapporti sempre più stretti tra Pechino e Pyongyang in una fase di forte tensione internazionale e di crescente cooperazione politica e strategica tra i due paesi.
2: Lo Stato di New York ha approvato una moratoria di un anno sulla costruzione di nuovi data center. Il provvedimento attende ora la firma della governatrice Katie Hochul. Alla base della decisione ci sono le crescenti preoccupazioni per l'elevato consumo energetico di queste strutture. Secondo un recente sondaggio, quasi 2 americani su 3 si oppongono alla realizzazione di nuovi data center nelle proprie comunità per il timore di un aumento dei costi dell'energia e del sovraccarico delle reti elettriche.
1: Nuovo scontro tra Cuba e Stati Uniti. Il presidente Miguel Díaz-Canel ha condannato le nuove sanzioni imposte da Washington contro di lui e alcuni membri della famiglia Castro. Il leader cubano ha accusato gli Stati Uniti di voler rafforzare il clima di conflitto tra i due paesi e ha ribadito la volontà di resistere a quella che ha definito un'offensiva imperialista.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Emergono nuovi dettagli sulla strage dei 4 braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato alle condizioni di vita imposte ai lavoratori costretti a vivere in 10 persone in una sola stanza. Una discussione scoppiata la mattina del delitto avrebbe preceduto il massacro. Restano in carcere 2 cittadini pakistani accusati dell'omicidio, Ahmed Safer e Ali Raza.
1: 7 persone sono state arrestate nel Foggiano nell'ambito di un'inchiesta sugli assalti con esplosivo e bancomat di banche e uffici postali. L'operazione dei carabinieri punta a contrastare un fenomeno che da anni provoca danni gravi di servizi in molte località della provincia. I dettagli dell'indagine verranno illustrati nelle prossime ore dagli investigatori.
2: Controlli della polizia a Padova. Un ventenne tunisino è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un taser e di una bomboletta urticante. Il giovane risultava già segnalato per una precedente aggressione. Nella stessa giornata sono stati arrestati anche un 70enne serbo ricercato dal 2019 e un 50enne tunisino destinatario di un provvedimento di sospensione della detenzione domiciliare.
1: Voltiamo pagina. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato ieri lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno in provincia di Salerno e di Torre Annunziata nel Napoletano. La decisione è stata adottata su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo l'accertamento di condizionamenti da parte della criminalità organizzata ritenuti incompatibili con il corretto funzionamento dell'attività amministrativa. La gestione dei due enti sarà affidata a commissioni straordinarie per i prossimi 18 mesi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
4: State ascoltando Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Improvviso spiraglio di pace nella guerra tra Russia e Ucraina. Volodymyr Zelensky ha scritto una lettera aperta all'omologo russo Vladimir Putin per chiudere il conflitto. Parole che suonano come una prova di disgelo, vista anche l'apertura di Putin, per il quale la Russia è pronta a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Il capo del Cremlino, a margine del forum di San Pietroburgo, ha aggiunto che si troverà il modo di formalizzare l'accordo di pace, un traguardo che per Mosca deve essere raggiunto senza la mediazione dell'Unione Europea, perché sarebbe necessaria quella neutralità che a detta dello zar Bruxelles non ha. Sull'eventuale incontro tra Zelensky e Putin, il Cremlino ha già aperto le porte. Zelensky può venire a Mosca quando vuole. Plauso da parte del leader americano Donald Trump, sarebbe bellissimo se si incontrassero. Poco prima però il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov aveva accusato Washington di un comportamento incoerente, affermando che non ha applicato accordi raggiunti durante il vertice in Alaska del Ferragosto 2025 tra il presidente Donald Trump e Vladimir Putin sulla fine del conflitto in Ucraina. In Alaska, ha affermato Lavrov, è stata raggiunta un'intesa molto chiara basata su una proposta specifica degli Stati Uniti. Se Washington avesse veramente promosso questa iniziativa, aggiunto, penso che da molto tempo saremmo al tavolo negoziale e le ostilità sarebbero cessate. In Medio Oriente adesso, dove non regge l'accordo tra Israele e Libano per la tregua, e al servizio della redazione.
2: Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, definendo d'accordo una capitolazione da parte del governo libanese. Nel sud del Libano continuano scontri e raid militari. Colpi di mortaio hanno colpito una postazione della missione UNIFIL nel settore orientale. Un casco blu serbo è rimasto ucciso, mentre non risultano coinvolti militari italiani.
1: Clima, nuovo allarme globale il servizio.
3: L'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite conferma l'arrivo di un nuovo potente fenomeno climatico, il Niño. Secondo gli esperti, potrebbe svilupparsi già tra questo mese e luglio e contribuire ad un ulteriore aumento delle temperature globali. Il fenomeno è associato a un forte riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale e potrebbe modificare i regimi delle precipitazioni in molte aree del pianeta. Attese piogge intense in alcune regioni dell'Africa e del Sud America, mentre Australia, Indonesia e Sud-Est asiatico potrebbero affrontare nuove fasi di siccità.
1: Caso Minetti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prende atto delle conclusioni del PG in un comunicato ufficiale. Il Quirinale chiarisce che non vi è nessun motivo per rivalutare il provvedimento. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno in provincia di Salerno e di Torre Annunziata in provincia di Napoli, con l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Lo si legge nel comunicato finale del Consiglio dei Ministri. Lo sport e il calcio, l'Italia Under 17 si è qualificata per la finale dell'Europeo di categoria in corso in Estonia. Gli azzurrini hanno battuto la Spagna a rigori 4-2, 1-1 dopo i supplementari, e domenica in finale affronteranno il Belgio, che ha superato la Francia per 2-1. Per la nazionale maggiore intanto, al rientro dalla trasferta vittoriosa in Lussemburgo, allenamento pomeridiano ieri a Coverciano agli ordini del CT Silvio Baldini. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu. ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
9: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
8: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure e nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali, e sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile, con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana, per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile, con condizioni più instabili soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole, qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole, con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di libeccio sul Levante Ligure, sull'Appennino Tosco Emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sud-orientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso, soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
4: Questa è Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Improvviso spiraglio di pace nella guerra tra Russia e Ucraina. Volodymyr Zelensky ha scritto una lettera aperta all'omologo russo Vladimir Putin per chiudere il conflitto. Parole che suonano come una prova di disgelo, vista anche l'apertura di Putin, per il quale la Russia è pronta a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Il capo del Cremlino, a margine del forum di San Pietroburgo, ha aggiunto che si troverà il modo di formalizzare l'accordo di pace, un traguardo che per Mosca deve essere raggiunto senza la mediazione dell'Unione Europea, perché sarebbe necessaria quella neutralità che, a detta dello zar, Bruxelles non ha. Sull'eventuale incontro tra Zelensky e Putin, il Cremlino ha già aperto le porte. Zelensky può venire a Mosca quando vuole. Plauso da parte del leader americano Donald Trump. Sarebbe bellissimo se si incontrassero. Poco prima, però, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov aveva accusato Washington di un comportamento incoerente, affermando che non ha applicato accordi raggiunti durante il vertice in Alaska del Ferragosto 2025 tra il presidente Donald Trump e Vladimir Putin sulla fine del conflitto in Ucraina. In Alaska, ha affermato Lavrov, è stata raggiunta un'intesa molto chiara basata su una proposta specifica degli Stati Uniti. Se Washington avesse veramente promosso questa iniziativa, aggiunto, penso che da molto tempo saremo al tavolo negoziale e le ostilità sarebbero cessate. In Medio Oriente adesso, dove non regge l'accordo tra Israele e Libano per la tregua, e al servizio della redazione.
2: Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, definendo l'accordo una capitolazione da parte del governo libanese. Nel sud del Libano continuano scontri e raid militari. Colpi di mortaio hanno colpito una postazione della missione UNIFIL nel settore orientale. Un casco blu serbo è rimasto ucciso, mentre non risultano coinvolti militari italiani.
1: Clima, nuovo allarme globale il servizio.
3: L'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite conferma l'arrivo di un nuovo potente fenomeno climatico, il Niño. Secondo gli esperti, potrebbe svilupparsi già tra questo mese e luglio e contribuire ad un ulteriore aumento delle temperature globali. Il fenomeno è associato a un forte riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale e potrebbe modificare i regimi delle precipitazioni in molte aree del pianeta. Attese piogge intense in alcune regioni dell'Africa e del Sud America, mentre Australia, Indonesia e Sud-Est asiatico potrebbero affrontare nuove fasi di siccità.
1: Caso Minetti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prende atto delle conclusioni del PG in un comunicato ufficiale. Il Quirinale chiarisce che non vi è nessun motivo per rivalutare il provvedimento. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno in provincia di Salerno e di Torre Annunziata in provincia di Napoli, con l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Lo si legge nel comunicato finale del Consiglio dei Ministri. Lo sport e il calcio: l'Italia Under 17 si è qualificata per la finale dell'Europeo di categoria in corso in Estonia. Gli azzurrini hanno battuto la Spagna a rigori 4-2, 1-1 dopo i supplementari, e domenica in finale affronteranno il Belgio, che ha superato la Francia per 2-1. Per la nazionale maggiore, intanto, al rientro dalla trasferta vittoriosa in Lussemburgo, allenamento pomeridiano ieri a Coverciano agli ordini del CT Silvio Baldini. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: State ascoltando Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.
4: State ascoltando

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata dalla redazione. Un drone navale è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa, confermando l'esplosione, afferma che non ci sono feriti. Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina. L'annuncio è stato dato da entrambi i paesi oggi, il giorno dopo che la Corea del Nord ha presentato un nuovo impianto per la produzione di combustibile nucleare. Secondo gli esperti, la presentazione dell'impianto implica che Kim sia desideroso di consolidare lo status del suo paese come potenza nucleare in vista della visita di Xi. Piccolo incidente ieri all'aeroporto di Francoforte, feriti alcuni addetti, il servizio della redazione.
2: Il carrello anteriore di un Boeing 787 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente retratto mentre l'aereo era fermo in posizione di parcheggio. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica. Nessun passeggero era ancora salito sull'aereo che avrebbe dovuto partire per Los Angeles. Le immagini mostrano danni significativi al velivolo e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
1: Ultima pagina: entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, l'intera popolazione dell'Africa subsahariana e ben 945 terawattora di elettricità, il triplo di quella usata dalle 650 milioni di persone che vivono tra Pakistan, Bangladesh e Nigeria messe insieme. A dirlo è il rapporto dell'ONU sul costo ambientale del consumo energetico dell'intelligenza artificiale, impronta di carbonio, acqua e suolo, che sottolinea come l'intera filiera dell'intelligenza artificiale, dalla costruzione dei data center al suo uso normale fino ai rifiuti elettronici, richieda una guida. Incidente mortale ieri a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è semi ribaltata finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia. Sei misure cautelari confermate, due annullate dal Tribunale del Riesame di Napoli nell'ambito del procedimento giudiziario del cosiddetto sistema Sorrento sulle presunte irregolarità nell'assegnazione degli appalti al comune di Sorrento. Lo scorso 13 maggio il Tribunale di Torre Annunziata emise complessivamente 9 misure cautelari, 7 arresti e 2 provvedimenti meno afflittivi per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente. Lo sport, spettacolo ed emozioni al Golden Gala di Roma. Protagonista assoluto Noah Lyles, l'oro olimpico di Parigi 2024, ha vinto i 100 metri con il tempo di 9,88, lasciando dietro tutti i suoi avversari, Marcel Jacobs compreso. C'è comunque una buona notizia per l'azzurro, che torna a correre sotto i 10 secondi. Il 9,99 registrato all'olimpico migliora il suo esordio stagionale di qualche settimana fa a Savona, quando corse in 10,01 con vento a favore. Per questo a fine gara la soddisfazione a metà, ferma a quota 3 i successi azzurri della serata. 17 gli azzurri in gara oltre a Jacobs, tra loro anche big come Andy Diaz e Nadia Battocletti. Ai due eroi di Parigi 2024 però riesce solo in parte quanto fatto vedere ormai due anni fa al Saint-Denis a Roma. Esulta solo Andy, diventando il primo triplista italiano a vincere per 3 volte di fila il Golden Gala. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Il tempo è buon amico. Il tempo è buon testimone. Il tempo è denaro. Il tempo è galantuomo. Il tempo è gran medico. Il tempo è una lima sorda. Il tempo consuma ogni cosa. Il tempo vola. Ma nessuno ha veramente capito a cosa serva il tempo. Fabrizio Caramagna.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: During 104 notizie.
1: Buona giornata dalla redazione. Un drone navale è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa, confermando l'esplosione, afferma che non ci sono feriti. Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina. L'annuncio è stato dato da entrambi i paesi oggi, il giorno dopo che la Corea del Nord ha presentato un nuovo impianto per la produzione di combustibile nucleare. Secondo gli esperti, la presentazione dell'impianto implica che Kim sia desideroso di consolidare lo status del suo paese come potenza nucleare in vista della visita di Xi. Piccolo incidente ieri all'aeroporto di Francoforte, feriti alcuni addetti. Il servizio della redazione.
2: Il carrello anteriore di un Boeing 787 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente retratto mentre l'aereo era fermo in posizione di parcheggio. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica. Nessun passeggero era ancora salito sull'aereo che avrebbe dovuto partire per Los Angeles. Le immagini mostrano danni significativi al velivolo e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
1: Ultima pagina. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, l'intera popolazione dell'Africa subsahariana e ben 945 terawattora di elettricità, il triplo di quella usata dalle 650 milioni di persone che vivono tra Pakistan, Bangladesh e Nigeria messe insieme. A dirlo è il rapporto dell'ONU sul costo ambientale del consumo energetico dell'intelligenza artificiale, impronta di carbonio, acqua e suolo, che sottolinea come l'intera filiera dell'intelligenza artificiale, dalla costruzione dei data center al suo uso normale fino ai rifiuti elettronici, richieda una guida. Incidente mortale ieri a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è semi ribaltata finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia. Sei misure cautelari confermate, due annullate dal Tribunale del Riesame di Napoli nell'ambito del procedimento giudiziario del cosiddetto sistema Sorrento sulle presunte irregolarità nell'assegnazione degli appalti al comune di Sorrento. Lo scorso 13 maggio il Tribunale di Torre Annunziata emise complessivamente 9 misure cautelari, 7 arresti e 2 provvedimenti meno afflittivi per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente. Lo sport, spettacolo ed emozioni al Golden Gala di Roma. Protagonista assoluto Noah Lyles, l'oro olimpico di Parigi 2024, ha vinto i 100 metri con il tempo di 9,88, lasciando dietro tutti i suoi avversari, Marcel Jacobs compreso. C'è comunque una buona notizia per l'azzurro, che torna a correre sotto i 10 secondi. Il 9,99 registrato all'olimpico migliora il suo esordio stagionale di qualche settimana fa a Savona, quando corse in 10,01 con vento a favore. Per questo a fine gara la soddisfazione a metà, ferma a quota 3 i successi azzurri della serata. 17 gli azzurri in gara oltre a Jacobs, tra loro anche big come Andy Diaz e Nadia Battocletti. Ai due eroi di Parigi 2024 però riesce solo in parte quanto fatto vedere ormai due anni fa al Saint-Denis a Roma. Esulta solo Andy, diventando il primo triplista italiano a vincere per 3 volte di fila il Golden Gala. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Il tempo è buon amico. Il tempo è buon testimone. Il tempo è denaro. Il tempo è galantuomo. Il tempo è gran medico. Il tempo è una lima sorda. Il tempo consuma ogni cosa. Il tempo vola. Ma nessuno ha veramente capito a cosa serva il tempo. Fabrizio Caramagna.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Turing 104.
9: Ask yourself.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona. Con S3.
2: Turing 104. Questa è Radio Turing.

0: Vivian, why should I feel I deserve? Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti in una nota annunciano sanzioni a carico del presidente cubano e ai componenti della famiglia Castro. Il governo di Washington ha imposto sanzioni a diverse personalità cubane, tra cui il presidente Miguel Díaz-Canel e più componenti della famiglia Castro, tra cui il figlio e uno dei nipoti di Raúl Castro, che pur non ricoprendo più cariche ufficiali, a 95 anni rimane al centro delle decisioni sul futuro dell'isola. Il Congresso americano intanto è tornato a finanziare Kiev per la difesa contro l'aggressione russa e il servizio della redazione.
2: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento bipartisan che prevede fino a 8 miliardi di dollari di nuovi aiuti all'Ucraina e ulteriori sanzioni contro i settori energetico e finanziario della Russia, una scelta che si discosta dalla linea dell'amministrazione Trump sul conflitto. Il testo passa ora al Senato, dove l'esito appare più incerto. Sul terreno continua intanto la guerra. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni.
1: Il presidente americano Donald Trump ha intanto annunciato un grande raduno a Washington per il 24 giugno allo scopo di celebrare i 250 anni di fondazione degli Stati Uniti, precisando di aver annullato i concerti in programma dopo la defezione di diversi artisti. Per celebrare i 250 anni di storia del nostro paese vi offriremo in diretta il più grande raduno di sempre. Sarà speciale a ogni livello il raduno definitivo che supererà ogni altro raduno, ha assicurato Trump in un post sul suo social network Twitter. In Italia, con la cronaca, nuovi dettagli sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino, e il servizio della redazione.
3: Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato alle condizioni di vita imposte ai lavoratori costretti a vivere in 10 persone in una sola stanza. Una discussione scoppiata la mattina del delitto avrebbe preceduto il massacro. Restano in carcere due cittadini pakistani accusati dell'omicidio, Ahmed Safer e Ali Raza.
1: Ancora un episodio di violenza domestica, questa volta da Cerra, nord di Napoli, dove un uomo ha segregato per 5 giorni la compagna in casa e poi si è mimetizzato tra i curiosi per osservare l'intervento dei carabinieri. L'uomo, 34 anni, è stato poi arrestato. A dare l'allarme è stato un passante intervenuto dopo aver sentito le urla della donna. I carabinieri, la donna ha raccontato di essere stata chiusa in casa da 5 giorni dal compagno, che prima di uscire chiudeva tutto a chiave, portando con sé anche il cellulare, lasciandola completamente isolata. Una notizia di sport in chiusura: il calcio. Il Messico è pronto per l'esordio ai mondiali di casa. La nazionale guidata da Javier Aguirre ha battuto la Serbia 5-1 nel l'ultima amichevole di preparazione al torneo iridato che il paese coorganizza con gli Stati Uniti e il Canada. Il Messico, che giocherà la partita inaugurale l'11 giugno contro il Sudafrica allo stadio Azteca, ha disputato il test di preparazione in uno stadio Nemesio Diaz di Toluca, gremito. Il Messico è imbattuto nelle sue 8 amichevoli di avvicinamento ai mondiali, guidata dal portiere veterano Guillermo Memo Ochoa, e la nazionale nel giro affronterà anche la Corea del Sud e la Repubblica Ceca nel gruppo A 18 e 24 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Giornata storica per Reggio Calabria, che per la prima volta ha ospitato la cerimonia nazionale per il 212 anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Sul lungomare Falcomatà erano presenti il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il comandante generale dell'Arma Salvatore Luongo e numerose autorità civili, religiose e militari. Tra i momenti più significativi, il giuramento degli allievi del 144° corso carabinieri, il lancio dei paracadutisti della Tuscania e la dimostrazione operativa del GIS, un evento che ha portato Reggio Calabria al centro dell'attenzione nazionale. Francesco Cannizzaro è stato ufficialmente proclamato sindaco di Reggio Calabria nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio. Il presidente del Tribunale, Giuseppe Campagna, ha certificato l'elezione del nuovo primo cittadino, con oltre 59.000 voti. Nel suo primo intervento, Cannizzaro ha parlato di un sogno che si realizza e di una grande responsabilità nei confronti dell'intera comunità reggina. Tra i primi provvedimenti annunciati, l'avvio delle procedure per l'elezione del nuovo Consiglio metropolitano e la definizione della futura giunta comunale. Nuovo colpo al traffico di droga nella piana di Gioia Tauro. I carabinieri della compagnia di Gioia Tauro hanno eseguito 6 misure cautelari nell'ambito dell'operazione Smile, coordinata dalla Procura di Palmi. Secondo gli investigatori, l'organizzazione, guidata da padre e figlio, gestiva un'attività di spaccio tra Rosarno, Taurianova e la provincia di Cosenza, con un vasto giro di cocaina, hashish e marijuana. Contestati oltre 225 episodi di cessione di droga. Le indagini hanno inoltre documentato minacce e intimidazioni nei confronti dei clienti insolventi. 2 persone sono finite in carcere, 4 ai domiciliari.
0: Lo sport.
2: Nel giorno della sua proclamazione a sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro ha parlato anche del futuro della regina. Una risposta breve ma dal peso politico e sportivo notevole. La domanda era inevitabile, non forse altro che per il momento che la società Amaranto sta attraversando e per le tante dichiarazioni del neo sindaco in campagna elettorale. La situazione del club resta sospesa tra trattative e indiscrezioni attesa per il possibile passaggio di proprietà. In mezzo l'interesse manifestato dall'imprenditore italo-americano Matt Rizzetta al centro del dibattito degli ultimi giorni, con un accordo che sarebbe già trovato e un preliminare di vendita rinviato più volte, nonostante sia solo da firmare. Cannizzaro ha scelto una linea chiara, nessun dettaglio operativo, ma un messaggio preciso alla città e alla tifoseria. Le novità sono quelle che leggiamo sui giornali, quelle ufficiali. Leggo di manifestazioni di imprenditori italo-americani che dichiarano di voler acquisire questa regina, e questo da un lato fa piacere perché vuol dire che attorno a questa squadra c'è grande interesse. Poi il passaggio più forte. Il neo sindaco ha parlato apertamente di un clima confuso attorno alla vicenda. Leggo anche molta confusione, post un po' bizzarri, strani. Dico ciò che ho detto in campagna elettorale, cioè che qualora fossi diventato sindaco mi sarei subito messo al lavoro per dare alla regina la dignità che merita, così come ho già fatto nei giorni precedenti e che sto continuando a fare. Credo che la soluzione possa essere vicina. Parole che non sono passate inosservate, anzi, il riferimento ai post bizzarri e strani richiamano alcune uscite social di Matt Rizzetta che hanno accompagnato gli ultimi sviluppi sulla regina. Il clima è quello di una piazza stanca in attesa di certezze. Da giorni si parla della trattativa tra ballerino e l'imprenditore, con le firme sulle preliminari di vendita che sarebbero attese in tempi ravvicinati. Cannizzaro però lascia di intendere qualcosa di più. Quando parla di soluzione vicina, il neosindaco sembra riferirsi a un percorso diverso e alternativo, quindi non riferibile alla trattativa oggi sul tavolo. Nel giorno del suo insediamento ha scelto di non restare ai margini della questione regina, ha rivendicato quanto detto in campagna elettorale e ha spiegato di essersi già messo al lavoro nei giorni precedenti. Il passaggio sulla dignità da restituire al club amaranto è destinato a lasciare il segno, perché arriva in un momento delicato con la tifoseria in attesa di capire quale sarà il futuro della squadra. La fase finale poi pesa più di tutte. Credo che la soluzione possa essere vicina. Una dichiarazione che accende nuove attese e apre inevitabilmente nuovi scenari. Adesso resta da capire quale sarà il passo e quali conseguenze potranno avere le parole del nuovo sindaco sul futuro immediato della società Amaranto.
0: Touring 104. Informazione e passione. Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Dietro una grande donna c'è sempre la sua intelligenza. Pina Gaggi.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Questa è Touring 104.

0: Questa è Smash It Up Chart.
1: In ordine sparso,
0: la classifica dei 30 più trasmessi.
1: 30 più trasmessi.
0: Su Touring 104.
2: Touring 104 notizie.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, dove 4 persone sono rimaste uccise, altre 4 ferite, lo affermano le autorità locali, come riporta ucraina Pravda. Secondo le informazioni delle autorità potrebbero esserci persone all'interno dell'edificio e i soccorritori sono già riusciti a liberare alcuni dipendenti. Ancora sangue anche in Medio Oriente, almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro nel sud del Libano, e quanto riferito all'AFP da una fonte della difesa civile, un attacco nei pressi dell'ospedale Jabal Amel, secondo la stessa fonte, ha provocato 4 morti e 7 feriti, causando lievi danni alla struttura sanitaria. Un altro attacco ha ucciso 3 persone, ne ha ferite altre 5, tra cui 2 bambini. E prosegue il disimpegno degli Stati Uniti per le missioni di pace internazionali, il servizio della redazione.
4: Gli Stati Uniti hanno annunciato che potrebbero riconsiderare il proprio ruolo nella presenza internazionale in Bosnia e Erzegovina. La decisione arriva dopo il fallimento dei colloqui con i partner europei sulla nomina del nuovo alto rappresentante incaricato di vigilare sugli accordi di pace nel paese balcanico. Secondo il Dipartimento di Stato, l'indecisione europea starebbe compromettendo l'efficacia delle istituzioni create per garantire la stabilità della Bosnia.
3: Cina e Corea del Nord tornano a stringere i propri rapporti, il servizio.
5: Xi Jinping sarà in visita ufficiale in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito del leader Kim Jong-un, lo ha annunciato l'agenzia di stampa cinese Xinhua. Il viaggio conferma i rapporti sempre più stretti tra Pechino e Pyongyang in una fase di forte tensione internazionale e di crescente cooperazione politica e strategica tra i due paesi.
3: Veniamo in Italia con il via libera alla Camera sul nucleare. Adesso il testo passa al Senato. L'obiettivo è quello di riaccendere i riflettori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione. Non servirà un referendum, anche se le opposizioni potrebbero chiederlo. Contrasto alla criminalità, nuova operazione interforze in Campania, scattata questa mattina una vasta operazione di carabinieri e guardia di finanza da Cerra e nelle aree limitrofe. L'operazione ha portato all'arresto di un 63enne, al sequestro di 5 tonnellate di tabacchi lavorati esteri, identificate in oltre 273 persone, controllati 171 veicoli e contestate 29 violazioni del codice della strada, effettuate anche numerose perquisizioni nell'ambito delle quali è stato denunciato un soggetto per detenzione illegale di 31 munizioni calibro 45, sanzionate amministrativamente 2 persone per detenzione illecita di sostanza stupefacente, sequestrato circa 20 grammi tra cocaina e hashish. Una notizia di economia in chiusura: il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. E la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile.
1: Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
7: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
8: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. In ordine sparso.
2: Keep this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Memories, un super classico ora.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, video.

0: allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Giornata storica per Reggio Calabria, che per la prima volta ha ospitato la cerimonia nazionale per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Sul lungomare Falcomatà erano presenti il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il comandante generale dell'Arma Salvatore Luongo e numerose autorità civili, religiose e militari. Tra i momenti più significativi, il giuramento degli allievi del 144° corso carabinieri, il lancio dei paracadutisti della Tuscania e la dimostrazione operativa del GIS, un evento che ha portato Reggio Calabria al centro dell'attenzione nazionale. Francesco Cannizzaro è stato ufficialmente proclamato sindaco di Reggio Calabria nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio. Il presidente del Tribunale, Giuseppe Campagna, ha certificato l'elezione del nuovo primo cittadino, con oltre 59.000 voti. Nel suo primo intervento, Cannizzaro ha parlato di un sogno che si realizza e di una grande responsabilità nei confronti dell'intera comunità reggina. Tra i primi provvedimenti annunciati, l'avvio delle procedure per l'elezione del nuovo Consiglio metropolitano e la definizione della futura giunta comunale. Nuovo colpo al traffico di droga nella piana di Gioia Tauro. I carabinieri della compagnia di Gioia Tauro hanno eseguito 6 misure cautelari nell'ambito dell'operazione Smile, coordinata dalla Procura di Palmi. Secondo gli investigatori, l'organizzazione, guidata da padre e figlio, gestiva un'attività di spaccio tra Rosarno, Taurianova e la provincia di Cosenza, con un vasto giro di cocaina, hashish e marijuana. Contestati oltre 225 episodi di cessione di droga. Le indagini hanno inoltre documentato minacce e intimidazioni nei confronti dei clienti insolventi. 2 persone sono finite in carcere, 4 ai domiciliari.
2: Lo sport.
3: Nel giorno della sua proclamazione a sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro ha parlato anche del futuro della regina. Una risposta breve ma dal peso politico e sportivo notevole. La domanda era inevitabile, non forse altro che per il momento che la società Amaranto sta attraversando e per le tante dichiarazioni del neo sindaco in campagna elettorale. La situazione del club resta sospesa tra trattative e indiscrezioni attesa per il possibile passaggio di proprietà. In mezzo l'interesse manifestato dall'imprenditore italo-americano Matt Rizzetta, al centro del dibattito degli ultimi giorni, con un accordo che sarebbe già trovato e un preliminare di vendita rinviato più volte, nonostante sia solo da firmare. Cannizzaro ha scelto una linea chiara, nessun dettaglio operativo, ma un messaggio preciso alla città e alla tifoseria. Le novità sono quelle che leggiamo sui giornali, quelle ufficiali. Leggo di manifestazioni di imprenditori italo-americani che dichiarano di voler acquisire questa regina, e questo da un lato fa piacere perché vuol dire che attorno a questa squadra c'è grande interesse. Poi il passaggio più forte. Il neo sindaco ha parlato apertamente di un clima confuso attorno alla vicenda. Leggo anche molta confusione, post un po' bizzarri, strani. Dico ciò che ho detto in campagna elettorale, cioè che qualora fossi diventato sindaco mi sarei subito messo al lavoro per dare alla regina la dignità che merita, così come ho già fatto nei giorni precedenti e che sto continuando a fare. Credo che la soluzione possa essere vicina. Parole che non sono passate inosservate, anzi, il riferimento ai post bizzarri e strani richiamano alcune uscite social di Matt Rizzetta che hanno accompagnato gli ultimi sviluppi sulla regina. Il clima è quello di una piazza stanca in attesa di certezze. Da giorni si parla della trattativa tra Ballarino e l'imprenditore, con le firme sul preliminare di vendita che sarebbero attese in tempi ravvicinati. Cannizzaro però ha lasciato intendere qualcosa di più. Quando parla di soluzione vicina, il neosindaco sembra riferirsi a un percorso diverso e alternativo, quindi non riferibile alla trattativa oggi sul tavolo. Nel giorno del suo insediamento ha scelto di non restare ai margini della questione regina. Ha rivendicato quanto detto in campagna elettorale e ha spiegato di essersi già messo al lavoro nei giorni precedenti. Il passaggio sulla dignità da restituire al club Amaranto è destinato a lasciare il segno, perché arriva in un momento delicato con la tifoseria in attesa di capire quale sarà il futuro della squadra. La fase finale poi pesa più di tutte. Credo che la soluzione possa essere vicina. Una dichiarazione che accende nuove attese e apre inevitabilmente nuovi scenari. Adesso resta da capire quale sarà il passo e quali conseguenze potranno avere le parole del nuovo sindaco sul futuro immediato della società Amaranto.
2: Touring 104. Informazione e passione.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo. perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Voi occidentali avete l'ora, ma non avete mai il tempo. Gandhi.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: State ascoltando Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Su Turin 104.

0: Questa è Smash It Up Chart, la classifica dei 30 per 30 più trasmessi su Turin 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo 30 anni di indagine si tratta della sesta archiviazione. I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano. A seguito dei colloqui a Washington, l'agenzia di stampa statale NNA ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
2: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
1: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo ad un incarico nell'ambito delle operazioni speciali dell'antiterrorismo. Il giovane, oggi 25enne, era stato condannato per la sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni e danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni di carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump ai protagonisti dell'assalto, un episodio mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. In Italia, con la cronaca, nuovi dettagli sulla strage dei 4 braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Il servizio della redazione.
2: Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato alle condizioni di vita imposte ai lavoratori, costretti a vivere in 10 persone in una sola stanza. Una discussione scoppiata la mattina del delitto avrebbe preceduto il massacro. Restano in carcere 2 cittadini pakistani accusati dell'omicidio, Ahmed Safer e Ali Raza.
1: Ancora un episodio di violenza domestica, questa volta da Cerra, nord di Napoli, dove un uomo ha segregato per 5 giorni la compagna in casa e poi si è mimetizzato tra i curiosi per osservare l'intervento dei carabinieri. L'uomo, 34 anni, è stato poi arrestato. A dare l'allarme è stato un passante intervenuto dopo aver sentito

0: spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Io ho un corpo di donna e emozioni di una fanciulla. Liz Taylor.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Benvenuti.
4: Ok.
3: Benvenuti a casa lo presti. Casa lo presti. Benvenuti a casa lo presti.
4: Hello. Dai che ci siamo, mi dai la camera? Ciao da Filippo. Nick, ci sei? Ah, perché oggi abbiamo un nuovo regista, Nicky, con me fino alle 19. Tra un po' arriverà anche lui. Anche, cioè, anche lei, scusami. Chi è? Lily?

già presenti domenica alle ore 10 sul lungomare. C'è il 51esimo compleanno del Motor Club di Reggio Calabria, ma ci saranno tante novità, tante motore, ma tante moto da vedere, anche da guidare. Ci sono test driver, c'è una bella festa tutta la giornata di domenica e noi come Radio Tuning ci saremo. Va bene, oh, ci siamo oggi, due ore intense, la puntata di venerdì, poi vi segnalo anche tutti i programmi della giornata della radio. Adesso siamo anche visibili sull'87 del digitale terrestre. Proprio oggi mi accorgevo, lo sapevo, però ho detto ma ci vuole. Però stanno per iniziare i mondiali senza l'Italia. Vabbè, ci saranno partite interessanti, ovviamente i mondiali sono sempre una gran bella cosa, chi è amante del calcio. E da qualche settimana è uscita una nuova canzone dei mondiali, quella ufficiale, anche quest'anno come mondiali in Sudafrica, affidata a Shakira, la colonna sonora. Chissà quante volte la sentiremo. Con Burna Boy, un rapper molto bravo, sentiamo Shakira, questa è Casa Lopresti.

È proprio questo il titolo, Dai Dai, l'ho visto fino adesso, Dai Dai, vai. 17:15, live, Radio Touring 104, Video Touring. Casolo, presti, baby.

Ho dato un'occhiata, ci sono tantissime canzoni che sentiremo durante le due ore intense, molte sono uscite proprio stamattina, quindi bello perché sono, le programmiamo subito qua in radio. Ce n'è una che mi fa impazzire, la devo mettere a qualche festa, magari quando faccio Friday Licious il ritmo è anni 70, 80, 90.

0: parte, cioè abbiamo Lili da quella parte, è vero? Ciao Lili, com'è?
1: Ciao, ma ciao Filippo.
0: Si vede bene, si vede tutto bene, sì.
1: Ben trovato.
0: Hai visto? Cioè,
1: com'è, com'è oggi? Come butta?
0: Bello, perché mi hanno dato la notizia che c'erano canzoni nuove. Sai, quando mi danno la mattina... No, vabbè, già lo sapevo da ieri che c'erano canzoni nuove. Quindi noi siamo come i bambini a Natale, no? Andiamo sotto l'albero, vediamo tutti i pacchi dei regali. Che bello, oh, grazie di cuore per essere qui con le tue notizie fantastiche che ce le leggerai alla fine.
1: Certo, sono qui per questo.
0: Ragazzi, Lili c'ha un taglio di capelli fantastico.
1: Aspetta, un attimo. Non si vede?
0: Sì, sì, adesso ti hanno messo la camera vicina. Molto giovanile, anche perché fa caldo e i capelli vanno tagliati. Giugno 5, che siamo in diretta, che bello.
1: Ormai caldo.
0: Tutto bene oggi?
1: Tutto bene.
0: Mi dici che giorno manca Capodanno, no?
1: Guarda, te lo dico perché grazie. Non potrei non dirtelo. Allora, quanto manca? 209 giorni.
0: Ah, okay.
1: Oggi è un santo particolare, San Bonifacio.
0: San Bonifacio? San Bonifacio.
1: Vescovo?
0: Sì,
1: va bene. Quindi auguri a chi si chiama Bonifacio.
0: Bonifacio, non ne conosco, sai. Tu ne conosci? No, no.

0: bella Olivia Rodrigo, stupenda, number one. Chi è che ti ha fatto sto prestito in velocità assoluta della nostra redazione?
1: Sono delle ragazze gentilissime che mi hanno prestato questi occhiali professoressa.
0: Uguali miei, cioè,
1: guarda, mi sembra una professoressa, sì, quindi posso dare le notizie.
0: Posso andare in bagno?
1: No, stai seduto, discolo.
0: Oh, mi hanno beccato come sempre. Che succede? No, fai tu.
1: Faccio io. Allora, oggi abbiamo detto che, vabbè, è il San Bonifacio, ma nel 1907 sai cosa nasceva?
0: Come 1907? Adesso non...
1: L'Apple II, 49 anni fa, il primo personal computer accessibile a tutti.
0: No, aspetta, 1907, mi sa che la data
1: non
0: è...
1: No, ho sbagliato, scusa, 1977. No, ho sbagliato, perché questi occhiali, vabbè, vanno bene, però sono perfettissimi, però vanno bene. 1977, giustamente mi sembrava un po' troppo, poco, il 1907, vabbè, è il caldo.
0: Va bene, okay. Dai.
1: Ci sta.
0: Aspetta che focalizziamo tutto per bene, però è arrivato il primo
1: caldo
0: singolo del nostro mega archivio storico, anche perché nel 2026 siamo nel 50° anno della radio, quindi ne scegliamo 4 durante le 2 ore intense di Casa Presti.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lo Presti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: Castello Presti, siamo in diretta anche oggi da questo posto bellissimo che è Radio Touring 104, dopo la settimana meravigliosa, anzi 5 giorni meravigliosi del Calabria Pizza Fest. Lilli, come vanno gli occhiali all'alta
1: vanno, band? Vanno bene, diciamo, okay. Diciamo che vedo qualche cosina doppia, infatti
0: voglio vanno dire, però... Stefania, Vanessa, chi è che ti ha prestati?
1: Non so, una gentilissima...
0: Anna.
1: Collaboratrice, comunque mi hanno salvato perché non vedo proprio nulla. Io non so tu, però io non vedo nulla senza occhiali, quindi non avrei potuto fare niente.
0: Facciamo sempre finta di non avere, di avere la vista bionica, quindi insomma.
1: La vista bionica. Allora, come va intanto?
0: Va bene, se tu mi dici.
1: Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, un'occasione importante per fermarsi un momento a riflettere sul nostro mondo,
0: quindi
1: per sensibilizzare un po' noi tutti
0: dell'ambiente, sì, quindi mi raccomando ragazzi, soprattutto se avete un pezzo di carta non buttatelo,
1: ecco,
0: grafico, cioè,
1: questo perché... sì, anche perché ci ricordano che noi abbiamo una sola terra, così come abbiamo una sola vita abbiamo una sola terra, quindi se noi la teniamo bene,
0: dai, un po' ciascuno dobbiamo fare cose carine, dai.
1: E quindi questo è quanto.
0: Va bene. Senti, tra le tante canzoni c'è la nuova del Lost Frequencies, eccola qua.

0: Sì, una delle tante che ascolterete durante queste due ore intense su Radio Touring e Video Touring, i Lost Frequencies, quelli di Reality. Dobbiamo fare, no, non si fanno gli auguri un giorno prima ad Alessandro, no?
1: No,
0: sai perché? Perché i Lost Frequencies, ogni volta che Ale viene il martedì, cioè lei dice, oh, me lo metti Lost Frequencies, Reality, è un'altra canzone molto bella, è uno dei gruppi preferiti da discoteca della nostra Ale.
1: Ma è già da mezzanotte, no?
0: C'è Nicky in regia oggi, perché Gustavo tre giorni si è preso in vacanza.
1: C'è andato al mare.
0: Mi abbandonerà anche domenica alle 10, perché ricordiamo, domenica il nostro nuovo Walking Radio sarà in Via Marina, proprio all'inizio della Via Marina, perché c'è la 51esima compleanno del Motoclub di Reggio Calabria.
1: Wow.
0: Quindi se volete anche passare, perché e poi coincide anche con la giornata del CONI, quindi tutte queste discipline, anche dalla vela, le possono vedere, uno può vedere
1: queste attività sportive.
0: Ma magari
1: no?
0: Uno si appassiona.
1: Certo, ma ci
0: sarà,
1: sta
0: una Via Marina, una giornata piena, dai. Domenica alle 10 partiremo con la diretta.
1: Senti, notavo la tua bellissima maglietta.
0: Ah, sì,
1: con
0: certo.
1: Il cubo magico.
0: Il cubo di Rubik.
1: Di Rubik, ma tu riuscivi a...
0: Beh, allora ieri la stessa domanda me la fa, chi c'era ieri?
1: Ah, avevi la stessa maglietta?
0: Vittoria. No, l'altro ieri, scusami, mercoledì.
1: Ah, ecco.
0: Mercoledì, mi ricordo, sì, ogni tanto le faccio giorni alterni perché mi piacciono tanto. Non ti che capita anche a te, quando ti piace una cosa,
1: te la metti, certo.
0: Però devi lavare, giusto?
1: Oppure te la compri in tutti i colori.
0: No, non lo facevo, non riuscivo a farlo. Un rompicapo incredibile, io non sono abbastanza.
1: Non riuscivi, io sì, riuscivo a guardare i colori e poi basta, cercavo un po', però una volta che si impara, credo che... Poi si faccia tranquillamente.
0: Sì. C'è qualche. Penso. Forse sai che un italiano che è il record mondiale.
1: Sì.
0: Nella velocità di fare il cubo di Rubik. Vabbè, adesso sì. Mi informo, dai.
1: Sì. Allora, oggi siamo qui, come sempre, diciamo un po' di curiosità che vengono dal mondo.
0: Dai, ci siamo,
1: e
0: dai.
1: E poi lo dice la nostra scienza. E noi alziamo le mani, chapeau, perché se lo dice la scienza ci dobbiamo credere. Però iniziamo qualche curiosità. Tu lo sai che in montagna, il tempo scorre più velocemente. Tu dici, ma cosa significa? Non è fantascienza, è causa della relatività generale di Einstein. Un orologio in cima a una montagna va leggermente più veloce rispetto a uno a livello del mare.
0: Quindi i gambari adesso sono mezz'ora di più.
1: No, mezz'ora non esageriamo. Ma il GPS satellitare deve correggere questo effetto ogni giorno per funzionare correttamente.
0: Beh, non sapevo questa cosa.
1: Poi ce la studiamo, però
0: la
1: relatività di Einstein.
0: Va bene, grazie.
2: Touring 104.

0: The party, baby. The party, baby. Oh, I love you, baby.
1: Buona domenica.
0: Che bello, siamo in diretta anche oggi. Casa lo presti. Lili, sei distratta. Cioè, non lo so, saranno gli occhiali che non sono i tuoi.
2: No. Ah. Sì, vabbè, è un po' insomma, non sono i miei, è vero. Ah. Però dai, ci sta.
0: Ok.
2: Vedo ogni tanto qualche cosa doppia, però. Va bene. Però ci sta.
0: Dai, raccontaci qualcosa.
2: Allora, guarda, adesso andiamo un po' sulla scienza, sai, tutte questi ricercatori. Beh, dimmi come ti chiami e ti dirò chi sei. Tu come ti chiami?
0: Ok, Filippo.
2: Filippo, tu lo sai che cosa significa la parola greca? Bravo, sei preparatissimo.
0: Vabbè, esatto, c'è una piccola,
2: esatto,
0: scuola elementare.
2: Invece, sì, invece Lilli, nome dei fiori, Lilli, Giglio, vabbè, quindi insomma, vabbè. Comunque, che cosa ha scoperto la scienza? No, perché Filippo è l'amante dei cavalli, o corre come i cavalli, ma... che a seconda del nome, no? Ci facciamo un po' condizionare, la società ci fa un po' condizionare, nel senso che se per esempio il nome Anna, se lo associamo a Anna di Frozen, allora il nome Anna ti dà un senso anche un po' di dolcezza, o invece se tu ti chiami Vittoria, siccome la, diciamo, la stilista Beckham, come si chiama?
0: Beckham.
2: Sì, non gode di molta simpatia, pare che se si chiama qualcuno si chiama Vittoria già si associa. Quindi c'è questa sorta di... si è scoperto che influenza, il nome può influenzare nel bene e nel male la persona.
0: Cioè, rispetto a un personaggio magari o famoso del cinema,
2: esatto, o cattivo o buono, addirittura hanno scoperto che ci sono stati casi addirittura su bambini, su ragazzi a scuola, se avevano nomi che richiamavano personaggi cattivi, perché sai che un po' si usa adesso mettere questi nomi un po' strani, tipo Chanel. Okay. Ti immagini se si chiamasse uno canale?
0: Ah, vabbè, in italiano.
2: Cioè, voglio dire, okay, che siano un po' strani. Però pare che il nome non è tutto chiaro, però che influenzi anche, che so, un nome brutto, perché succede che uno abbia il nome brutto, e anche l'autostima della persona può andare giù. Quindi state attenti ai
0: nomi.
2: Ma
0: non lo può cambiare, no? Niente.
2: Si potrebbe cambiare. Sì. Però dai, è la società purtroppo che ci limita in questo.
0: Mamma mia. Però Filippo non è male.
2: Non è male.

0: Aspetta che dalla regia mi comunico, grazie Nicky, mi comunico alla regia, a proposito del cubo di Rubik, si tratta di un ragazzo che ha stabilito questo record mondiale, Theodor Zaider. Sai che in quanto l'ha fatto,
1: no,
0: risolto il cubo di Rubik? 2 secondi e 76 centesimi.
1: Oddio.
0: No, ma dai, io
1: giusto il momento che non io ci metto per guardare il tuo cubo,
0: cioè,
1: qua
0: tu metti la mano tra... fatemi vedere, Nick.
1: Dai.
0: 2 secondi e 76 centesimi ha fatto la soluzione. Tipo giallo, rosso. Giallo, rosso, non c'ho.
1: Io ci metterei 2 mesi. No, non 2 secondi, non so, tu non lo so, no, tu forse no, 2 giorni?
0: No, non so, cioè, ci devo provare. Vale, lo compro adesso. Va bene.
1: Ormai ecco, diciamo che insomma, chi lo ha imparato, chi lo sa fare.
0: Magari anche... sarà il meccanismo, perché tanto le cose sono sempre le stesse, giusto? Le posizioni. Però penso i giudici lo mischiano un po' come mischiare le carte, quindi non è che hai tutta una cosa uguale.
1: No, assolutamente.
0: Vabbè.
1: Vabbè, poi ti do una curiosità.
0: Una curiosità dopo. Allora, dai. Elisa, sentiamo. E poi la curiosità.

0: Bello sto disco di Alisa. Lilli, ti sei seduta?
1: Mi sono seduta, sai, un po' il caldo mi ammoscia.
0: E qua dobbiamo lasciare l'aria condizionata 5 minuti accesa. Per 15 normali, perché però io la voce non, lo sapete, è una cosa che purtroppo
1: non la sopporti?
0: No, beh, è la gola che non arrivano le... Cioè, mi si blocca tutto, no?
1: Beh, con una golia ti a posto, no? Right. Con una caramellina.
0: Come on, baby.
1: Dimmi. Una curiosità. Lo sai che l'acqua può avere sapori diversi a seconda della forma del bicchiere? È stato fatto uno studio sensoriale che ha dimostrato... Stai ben attento.
0: Sì,
1: se tu bevi l'acqua, in acqua normale, okay, in un bicchiere largo, l'acqua ti sembrerà più dolce.
0: Faccio questo esperimento domani.
1: Mentre se tu bevi l'acqua, la stessa acqua, in un bicchiere più stretto, okay, la percepirai amara.
0: Bello.
1: Amara, diciamo più amara.
0: Vabbè.
1: Ma questo perché?
0: No, non
1: perché
0: lo so.
1: Il cervello assaggia anche con gli occhi.
0: Quindi, ragazzi, io...
1: Vabbè, come dice, anche l'occhio vuole la sua parte.
0: Grande Lilli, bello, lo sapevo.
1: Proviamo poi.
0: Sì, però domani a pranzo, però, perché stasera, insomma, c'è.

0: During 104 notizie.
1: Giornata storica per Reggio Calabria, che per la prima volta ha ospitato la cerimonia nazionale per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Sul lungomare Falcomatà erano presenti il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il comandante generale dell'Arma Salvatore Luongo e numerose autorità civili, religiose e militari. Tra i momenti più significativi, il giuramento degli allievi del 144esimo corso carabinieri, il lancio dei paracadutisti della Tuscania e la dimostrazione operativa del GIS, un evento che ha portato Reggio Calabria al centro dell'attenzione nazionale. Francesco Cannizzaro è stato ufficialmente proclamato sindaco di Reggio Calabria nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio. Il presidente del Tribunale, Giuseppe Campagna, ha certificato l'elezione del nuovo primo cittadino, con oltre 59.000 voti. Nel suo primo intervento, Cannizzaro ha parlato di un sogno che si realizza e di una grande responsabilità nei confronti dell'intera comunità reggina. Tra i primi provvedimenti annunciati, l'avvio delle procedure per l'elezione del nuovo Consiglio metropolitano e la definizione della futura giunta comunale. Nuovo colpo al traffico di droga nella piana di Gioia Tauro. I carabinieri della compagnia di Gioia Tauro hanno eseguito 6 misure cautelari nell'ambito dell'operazione Smile, coordinata dalla Procura di Palmi. Secondo gli investigatori, l'organizzazione, guidata da padre e figlio, gestiva un'attività di spaccio tra Rosarno, Taurianova e la provincia di Cosenza, con un vasto giro di cocaina, hashish e marijuana. Contestati oltre 225 episodi di cessione di droga. Le indagini hanno inoltre documentato minacce e intimidazioni nei confronti dei clienti insolventi. 2 persone sono finite in carcere, 4 ai domiciliari.
0: Lo sport.
2: Nel giorno della sua proclamazione a sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro ha parlato anche del futuro della regina. Una risposta breve ma dal peso politico e sportivo notevole. La domanda era inevitabile, non forse altro che per il momento che la società Amaranto sta attraversando e per le tante dichiarazioni del neo sindaco in campagna elettorale. La situazione del club resta sospesa tra trattative e indiscrezioni attesa per il possibile passaggio di proprietà. In mezzo l'interesse manifestato dall'imprenditore italo-americano Matt Rizzetta al centro del dibattito degli ultimi giorni, con un accordo che sarebbe già trovato e un preliminare di vendita rinviato più volte, nonostante sia solo da firmare. Cannizzaro ha scelto una linea chiara, nessun dettaglio operativo, ma un messaggio preciso alla città e alla tifoseria. Le novità sono quelle che leggiamo sui giornali, quelle ufficiali. Leggo di manifestazioni di imprenditori italo-americani che dichiarano di voler acquisire questa regina, e questo da un lato fa piacere perché vuol dire che attorno a questa squadra c'è grande interesse. Poi il passaggio più forte. Il neo sindaco ha parlato apertamente di un clima confuso attorno alla vicenda. Leggo anche molta confusione, post un po' bizzarri, strani. Dico ciò che ho detto in campagna elettorale, cioè che qualora fossi diventato sindaco mi sarei subito messo al lavoro per dare alla regina la dignità che merita, così come ho già fatto nei giorni precedenti e che sto continuando a fare. Credo che la soluzione possa essere vicina. Parole che non sono passate inosservate, anzi, il riferimento ai post bizzarri e strani richiamano alcune uscite social di Matt Rizzetta che hanno accompagnato gli ultimi sviluppi sulla regina. Il clima è quello di una piazza stanca in attesa di certezze. Da giorni si parla della trattativa tra ballarino e l'imprenditore, con le firme sulle preliminari di vendita che sarebbero attese in tempi ravvicinati. Cannizzaro però ha lasciato intendere qualcosa di più. Quando parla di soluzione vicina, il neosindaco sembra riferirsi a un percorso diverso e alternativo, quindi non riferibile alla trattativa oggi sul tavolo. Nel giorno del suo insediamento ha scelto di non restare ai margini della questione regina, ha rivendicato quanto detto in campagna elettorale e ha spiegato di essersi già messo al lavoro nei giorni precedenti. Il passaggio sulla dignità da restituire al club Amaranto è destinato a lasciare il segno, perché arriva in un momento delicato con la tifoseria in attesa di capire quale sarà il futuro della squadra. La fase finale poi pesa più di tutte. Credo che la soluzione possa essere vicina. Una dichiarazione che accende nuove attese e apre inevitabilmente nuovi scenari. Adesso resta da capire quale sarà il passo e quali conseguenze potranno avere le parole del nuovo sindaco sul futuro immediato della società Amaranto.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Lo Presti Idea, l'agenzia per

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: La vita sarebbe infinitamente più felice se potessimo nascere all'età di 80 anni. E gradualmente avvicinarci ai 18. Mark Twain.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Let's go!

0: Please welcome.
1: Che bella questa canzone. Siamo tornati in diretta per quasi l'ultima ora di Casa Oppressi. Vi segnalo, Lili giusto alle 19, Voices. Benvenuto Mara nelle Briganti. Poi nel corso della trasmissione, come ogni venerdì, la prima parte è affidata a Filippo Genovese con la rubrica sulla medicina. Poi c'è Valentina, fa psicologia, cosa incredibile. Bello, bello.
2: Mamma mia, io sto notando che ci stiamo avvicinando all'estate. Cioè,
1: vabbè,
2: è
1: già siamo estati.
2: Vabbè, il 21 giugno.
1: Ah, ufficialmente, sì, 21.
2: Però, vedi, incominciano ad accorciare. Dopo il solstizio d'estate, dal 21 giugno, incominciano leggermente ad accorciare.
1: Vabbè, dai.
2: Questo è il massimo adesso. Allora, che cosa dice la scienza invece? Dai, parliamo di musica, di ritmo. Pare che hanno monitorato dei neonatini, dei piccolini.
1: Dei?
2: Neonatini.
1: Neonati. Ah, dei piccoli, cioè dei gente di pochi mesi.
2: Sì, sì, sì, che il senso del ritmo è innato.
1: Uh-huh.
2: È proprio innato, mentre quello della melodia si apprende poi crescendo. Infatti, che hanno fatto questo esperimento mettendo delle cuffie, questi ragazzi, vabbè, questi, oggi il caldo un po', questi bimbi, e hanno notato che cambiando musica reagivano. Quindi alla diversa
1: tonazione, magari.
2: Sì, sì, al diverso ritmo. Quindi un po' una musica di Bach, poi si aumentava di ritmo.
1: E lo cambiavano proprio.
2: E lo cambiavano, facevano questo esperimento e si è notato che appunto questo il ritmo anche nei neonati non si impara, ma è innato.
1: Sono
2: quindi
1: nato con la musica heavy metal.
2: Com'eri tu? Non lo sappiamo.
1: No, è come sono nato con la musica heavy metal, alta velocità.
2: Quindi andavi a mille.
1: Mi avranno fatto questo esperimento, io non lo so, devo chiedere a mia madre.
2: Chiedilo.
1: Però è anche importante, cioè io più volte hanno fatto degli studi che se tu durante la, cioè quando sei la gestazione, cioè durante ti avvicino alla musica, ti fai sentire la musica nel grembo.
2: Sì, anche in grembo,
1: lo percepisci.
2: Lo percepisci, sì, è vero. Infatti spesso adesso si usa fare così, proprio far ascoltare questa musica che arriva anche per calmare il bimbo dentro
1: bello,
2: la pancia.
1: Che bello. Quindi musica classica va bene.
2: Preferibilmente.
1: Va bene. Grazie, le notizie del fantastico mondo di Lilli. Oh.

0: Mi piace questa canzone, la novità di oggi. Si chiama Stella Lefty, molto country come stile. Molto country. Molto bella, brava, brava lei, brava.
1: Senti, non so, ma non ci stiamo preparando alla Toto Estate?
0: Lo sai che era l'estate tormentone di quella dei cinque giorni tra una cosa e l'altra, il Calabria Pizza Fest, noi dicevamo con tutti gli speaker della radio che si alternavano, secondo voi qual sarà la canzone dell'estate? Non siamo riusciti a trovare ancora una canzone dell'estate. Lo dico ufficialmente, per noi il venerdì 5 giugno
1: non ancora
0: c'è
1: nulla.
0: Una canzone che ti resta in testa, che la balli 40 volte.
1: Dai, senti, è vero.
0: Non c'è.
1: E così l'anno scorso già forse l'avevamo individuata?
0: Po' era Alfa con il rifacimento di A me mi piace la parola di Manu Chao. È stata quella, però una canzone di 20 anni, è stata quella. Non c'era,
1: dai, uscirà magari i primi di luglio?
0: Magari adesso, perché magari ora è il momento che mandano canzoni. Sono arrivate tante canzoni di artisti famosi che hanno fatto negli anni dei veri tormentoni estivi, però abbiamo sentito le canzoni proprio stamattina, ma non... Vabbè, non è che
1: non
0: siamo dei giudici, no.
1: No, però dai, deve avere ritmo, no? Deve coinvolgerci.
0: Senti questa.
1: Sentiamo.
0: Che è un rifacimento dei I Can Wait the New Shoes degli anni 1990. Secondo me funziona.

0: I Can't Wait, la canzone famosissima di Shoes, ripresa da Bob Sinclair e Keisha. Bene, bene, no, ragazzi, allora stavamo parlando di curiosità.
1: Tormentone.
0: Salutiamo Raffaele che è venuto in studio, Valentina che vedo già pronta, che alle 7:30 ci racconterà le cose molto importanti per i giovani, soprattutto all'interno di Voices.
1: Beh, un'altra curiosità, ma quando tu vai così a vedere un film al cinema, non ti piace mangiare popcorn?
0: I popcorn, c'ho due macchinette di popcorn a casa, ne ho comprati due.
1: E te li fai, te li porti?
0: No, li faccio a casa in qualche momento.
1: Tu dici, ma che ci azzeccano i popcorn adesso? Vabbè, diciamo che, sai quanti anni hanno i popcorn? Dimmi.
0: Da quando sono nati,
1: cioè.
0: Vabbè, allora, popcorn, chissà come li facevano lì, come hanno sperimentato questa, questa magia.
1: Sempre il mais, ovviamente, però, diciamo... Comunque hanno soltanto 5.000 anni.
0: 5.000 anni?
1: Sì, sono stati trovati in tombe peruviane risalenti a 3.000 anni avanti Cristo.
0: Ma ovviamente cioè il non
1: seme. Non so come li potevano aprire, però.
0: Sì, magari già fatti, perché poi
1: però
0: una volta che li fai...
1: Penso che li tenessero chiusi, forse. Cioè, era il mais, quello che viene usato poi nella... sul fuoco si apre. Comunque gli indigeni li usavano anche come decorazione per capelli e collane. E poi nel frattempo se li mangiavano così mentre ce li avevano.
0: Sono buoni, ragazzi.
1: Come con là,

0: La novità di oggi, volevo passarlo per la gioia dei nostri radioascoltatori di Radio Touring, Video Touring, Canale 87. Tante novità oggi, ma mi spieghi bene cosa sono i Pop Girls?
1: Ecco, ne parlavamo. Allora, effettivamente, sì, risalgono a 5.000 anni fa, trovate nelle tombe peruviane. Questi popoli indigeni li mettevano, siccome il principio era sempre uguale, noi li mettiamo sulla padella, sulle cose, loro li mettevano davanti sulle pietre calde, dentro la sabbia bollente, e si aprivano effettivamente.
0: Ah, ok.
1: Quindi il principio è sempre lo stesso, anche all'epoca.
0: Ma non erano monili, cioè.
1: Monili, no, poi voglio dire, può darsi capelli. Pure che li mettessero ancora prima di aprirli, poi li buttavano su sì, addirittura su delle, anche su delle pietre arroventate dal fuoco, oppure li mettevano su questa sabbia calda, sì, o sulla dentro la cenere calda.
0: Dov'è che li ha scoperti? In Messico, in Maya?
1: No. Sì, in Messico, 5.000 anni fa.
0: Pensa tu quanta...
1: In Perù.
0: Ah, in Perù.
1: Sì.
0: Pensa tu. Machu Picchu, no? Pensa tu, quando hanno iniziato a esplodere queste cose, potenza divina, mani tu, no?
1: Sì,
0: sembrava una magia.
1: Poi si li mettevano sulla testa, magari, no?
0: Si spaventavano, non uscivano più di casa.
1: Chissà che divinità, che cosa dicevano, quale divinità fosse.
0: Vabbè, bella sta cosa, dai. Grazie, Lili.
1: Scoperto l'arcano.
0: Yeah!

0: una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Let's go!

0: Diretta anche oggi da questo posto bellissimo, tutto bene, cioè io ho la laurea.
1: A posto, siediti e non fare il discolo oggi.
0: No, mi raccomando, gli occhiali mettete la posizione giusta ai nostri supereroi di là, che l'abbiamo preso in prestito.
1: Beh, adesso cosa ti dice il nome Adam?
0: Adam and the Ant era un cantante, io mi vestivo come lui, te lo ricordi? Goody Two Shoes, aveva il corsaretto, cioè era vestito come un ammiraglio del... Vabbè, no, comunque Adam, che è una formica, che è Adam?
1: Coltiamo bene, che lo dice la scienza, lo dice la scienza. Si chiamerà Adam, il nuovo robot, che, sai, sarà un robot umanoide, capace addirittura di muovere anche le braccia. È stato creato con, ovviamente, con l'intelligenza artificiale in un'università di Madrid e lo riuscirà a sparecchiare, ad aiutare in casa. Quindi quei film che noi vedevamo una volta
0: con, chi è quello? Con Alberto Sordi,
1: con Alberto film. Sì, sì, sì, come si chiama? Margherita?
0: Non ricordo.
1: Comunque Caterina, grazie. E quindi questo si farà addirittura anche per un sostegno agli anziani, sai, che quindi un aiuto che possa dare questo robot e fare tutte le cose a casa.
0: Chissà quanto costa.
1: Questo
0: commercialmente penso che sia sui 100.000 euro almeno.
1: Però io te lo regalo, così ti verrà sparecchiato.
0: No, grazie.
1: No, non lo vuoi?
0: No, perché mi devo mettere in movimento io, sennò non dormento, cioè. No. Faccio tutto io, grazie di questo piccolo.

0: Joseph Sean,
1: è carina tanto... questa però, dai, la vedo estiva un po', dai.
0: Sì, carina, ritmo classico, bello, bello, bello, bello. Oh, 18.44, vi segnalo Voices, no? Alle 19, Adele, benvenuto Marra, tanti ospiti come sempre. Vi vedo già in posizione. Vale, chiamo Vale che gli arriva in ritardo. Vale! Ah, si è sentita.
1: Senti, ti faccio una domanda così a bruciapelo. Secondo te, qual è stato il primo messaggio inviato su internet nel 1969? Mi sento tanto Mike, buongiorno.
0: 69?
1: Eh sì. Il primo messaggio inviato su internet.
0: Nel 69?
1: Nel 69.
0: C'era internet nel 69.
1: Fu un primo tentativo di collegamento tra due università americane che trasmisero solo una parola e neanche solo due lettere. Perché poi ci fu uno... Non è stato un tentativo andato a buon fine, ecco.
0: Ma sulla luna, non ho capito.
1: No, di internet, tra due università.
0: Ah, ok.
1: Internet, sì, proprio l'internet.
0: E non è andato a buon
1: prima
0: fine,
1: di
0: diciamo.
1: Prima di crashare.
0: Di crashare, sì. No.
1: Volevano, allora, fu login, ma non arrivarono a dire login, fu detta lo.
0: Lo?
1: La prima parola in assoluto tra tentativo, diciamo, tra queste due università su internet. Poi ovviamente abbiamo migliorato.
0: È come adesso se parliamo quelli della nuova generazione delle cassette. È vero.
1: La stessa cosa.
0: Chi sono le cassette analogiche? Oppure gli album, no? I vinili, no? Cioè, la gente non lo sa, quelli nuovi nati nel 2000 non sanno neanche.
1: Purtroppo non lo sanno.
0: Va bene, vi faccio sognare perché arriva il balletto, perché lui è nato come ballerino, poi ha avuto successo anche come cantante. Novità assoluta oggi su Touring, Jason Derulo.

0: È molto carino il disco di Fede Palma, Nitta
1: De Mischella. Molto carino, è vero.
0: Chiedo a Nick se c'è il video. No, non è ancora arrivato il video, se no avrebbero sostituito subito i nostri supereroi. Filippo Genovese è pronto, il nostro dottore. Dai,
1: sento, sì, dai,
0: sì, è lì.
1: Ah. Bene, adesso sta avvolgendo al termine la nostra trasmissione.
0: Cioè, 9 minuti manca, un momento magico. Sì.
1: E, vabbè, una curiosità al volo, giusto proprio per così. Sai quanto dura il silenzio musicale più famoso della musica?
0: Ma inciso in un disco oppure no?
1: Sì, beh, sì, è stato fatto nel 1952. Il silenzio più famoso della musica dura 4 minuti e 33 secondi. Il compositore John Cage presenta un brano in cui il pianista si siede al pianoforte e non suona.
0: Che fa la gente? Fischia.
1: E si sente soltanto... sì, non suona nulla. Il pezzo era il rumore della sala, quella del pubblico, le chiacchiere del pubblico. Questo del mondo ancora oggi è proprio, viene eseguito anche in concerto, cioè viene fatto,
0: cioè, quanti minuti, scusami, hai detto che non è...
1: 4 minuti e 33 secondi,
0: cioè lui si ferma 4 minuti,
1: non suona, si sente il vociare, tutte... quello viene considerato già il silenzio più famoso nella musica. Vabbè, evidentemente viene fatto anche in concerto, quindi insomma
0: grazie,
1: è una
0: grazie,
1: messa a me da

0: La nuova di Martin Garrix, ma soprattutto la voce è quella del bravissimo Ed Sheeran. Oh, 4 minuti andiamo via. Cioè no, già stiamo andando via. Dai, mi hanno messo la base soft per la tua frase
1: sì,
0: mitica. Inquadrate
1: che io
0: lei.
1: Dedico a tutti i nostri ascoltatori. La felicità è come la musica, quando è bella viene voglia di alzare il volume. Alzate il volume.
0: Ah, che bello. Allora, alzate il volume. Continuate a stare con noi,
1: con
0: ma
1: noi.
0: Soprattutto grazie a Nicky per la parte tecnica, grazie a Raffaele che è il supporto e tutti quanti. Tra un po' Voices con Adele Briganti, cioè che benvenuto in vacanza lavorativa. Niente, io sarò domenica con la radio in Via Marina perché c'è il 51esimo compleanno del Motoclub di Reggio Calabria, quindi alle 10 sarò lì la mattina in Via Marina, mi vedete col camion e con altri super ospiti. Ciao da Filippo.
1: Ciao.
0: Baby.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
2: La Francia è sotto shock per la morte di Lianna, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti nei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
1: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio Michael Glady, il figlio della compagna dell'attore che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
2: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Nel nuovo interrogatorio Jessica Moretti ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
1: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflatore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
2: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è avvenuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis si ferma in semifinale al cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio della Roland Garros. Gli azzurri sono stati sconfitti in 2 set dalla coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos, test di serie numero 1 del tabellone. Decisivo anche un problema fisico accusato da Bolelli nel primo set, quando una distorsione alla caviglia destra l'ha costretto a giocare il resto dell'incontro con una vistosa fasciatura. Sfuma così la possibilità di una finale tutta italiana a Parigi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
4: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca su l'icona S3.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Se camminassimo solo nelle giornate di sole, non raggiungeremmo mai la nostra destinazione. Paolo Coelho.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: State ascoltando Voices con Adele Briganti.

0: E buonasera e benvenuto a Voices, un saluto da Adele Briganti. Questa sera non sono in compagnia di Benvenuto Marra, lo salutiamo, è alle Asiadi, quindi va a fare un po' di sport anche lui, ma sono in compagnia di Filippo Genovesi. Buonasera Filippo.
1: Buonasera Adele, buonasera a tutti i radio e videoascoltatori. Questa sera è una puntata importante di Medicina per Tutti, perché ci sono due ospiti che vedete qui alla mia destra, molto rappresentative, e parleremo di prevenzione dei tumori alla mammella. E sono precisamente accanto a me la dottoressa Mila Falcone, radiologa, e la dottoressa Maria Giovanna Notarangelo, che è chirurgo generale. Buonasera a tutte e due.
2: Buonasera.
3: Buonasera.
1: E allora, vi prego però un pochino di avvicinarvi e di un tono di voce un pochino più pressante, perché tutti possano ascoltare meglio quello che avete da dire, e di cose da dire ne abbiamo parecchie. E allora, partiamo dalla dottoressa Falcone, da Mila. Allora, Breast Unit, che cos'è questa Breast Unit?
2: La Breast Unit è una realtà che ormai esiste più vicino anche nel nostro ospedale, al Grande Ospedale Metropolitano. È costituita da un gruppo multidisciplinare di specialisti, quindi da radiologo, dal chirurgo, anatomopatologo, il medico nucleare, radioterapista, dimentico qualcuno, l'oncologo. Diciamo, ci prendiamo cura di tutto ciò che riguarda la mammella, sia le patologie benigne che le patologie appunto non benigne, quindi il tumore alla mammella, facendo sia prevenzione e sia i trattamenti appunto specifici per risolvere il problema qualora dovessimo appunto trovare e riuscire a sconfiggere il tumore alla mammella.
1: E allora parliamo un attimino del percorso, del percorso che una paziente segue. Abbiamo una paziente, diciamo un'età media 45 anni, abbiamo una 45enne che deve controllare il seno. Qual è il suo iter diagnostico? Diciamo una paziente che non ha mai avuto problemi di nessun tipo, però giustamente vuole fare prevenzione. Cosa deve fare?
2: La prima cosa da fare per l'età, avendo 45 anni, è appunto quella di sottoporsi ad un esame mammografico. Per quanto riguarda la prevenzione di tipo clinico, effettuiamo noi diciamo, appunto di far sottoporre la paziente a degli esami annuali di mammografia, mentre la prevenzione per screening si fa dai 50 anni ai 69 anni, con un periodo che va, cioè che si fa ogni 2 anni, non quindi una mammografia annuale, mentre la prevenzione che va effettuata nei percorsi di senologia clinica, perlomeno da noi, anche in base alla componente e alla struttura della mammella, è di tipo annuale. Una volta fatta la mammografia, dovesse non avere niente, noi in genere indichiamo il controllo annuale, oppure qualora dovesse avere una mammella di tipo denso, una mammella che non si può studiare,
1: ecco,
2: bene,
1: spieghiamo bene a chi non è un addetto ai lavori che vuol dire una mammella di tipo denso.
2: Cioè una mammella con molta ghiandola, che alla mammografia non,
1: diciamo,
2: si studia bene.
1: Diciamo che la mammella fenomeni nel corso dell'età della donna, fa parte a fenomeni, diciamo, di involuzione regressivi. Continua.
2: E diciamo che col passare del tempo la ghiandola mammaria viene sostituita un po' dal grasso, quindi invecchiando, tra virgolette, invecchia anche la mammella, viene sostituita dal tessuto adiposo e quindi è più facilmente studiabile tramite l'esame mammografico.
1: Infatti
2: nelle donne più giovani quasi sempre facciamo sia la mammografia

0: che terapeutiche possono essere diverse, e quindi i vari professionisti con le loro specializzazioni si incontrano in modo da andare a fornire quello che è il percorso diagnostico terapeutico più idoneo al singolo paziente. Anche oggi noi con le terapie ne sono tante per il tumore della mammella. Che cosa facciamo? La terapia, che ovviamente è come un abito tagliato su misura per il singolo paziente. Bisogna valutare tante cose, la storia clinica, i fattori di rischio, valutare anche lo stato biologico di un tumore qualora fosse presente. Per cui abbiamo tante armi e tante strategie, però queste strategie possono essere messe in atto proprio perché c'è un'equipe multidisciplinare, che è fondamentale.
1: È fondamentale la multidisciplinarietà in, diciamo, in tutte le discipline.
0: Sì, esatto.
1: È fondamentale, anche noi spesso lavoriamo in supporto con pediatri, con genetisti, con chirurghi stessi, noi valutiamo tante cose. Mila, dottoressa Falcone, allora, quindi la mammografia e l'ecografia. Tu fai la mammografia e l'ecografia. Le caratteristiche più o meno le abbiamo descritte, sì. Già le caratteristiche del seno. Quanto è importante per voi vedere i referti precedenti, soprattutto nel caso di esami in cui, cioè, non pensate che fare una mammografia o fare un'ecografia sia una cosa più semplice del mondo, perché bisogna valutare se una donna, voglio dire, magari c'ha un nodulino, c'ha una cosa, e questo nodulino se lo porta dietro da 10 anni, allora credo che abbia un significato.
2: Siamo un po' più tranquilli.
1: Si sta un pochino
2: per
1: più tranquilli.
2: Per questi precedenti sono fondamentali.
1: Ecco, per questi precedenti fondamentali. Mila, facciamo un appello. Un appello. Portate i precedenti, perché voglio dire, noi medici vogliamo pure essere aiutati, noi certo. Vogliamo lavorare bene, vogliamo chiaramente fare le diagnosi corrette, però chiediamo anche il vostro aiuto, portateci i referti, Mila.
2: Allora, se gli esami vengono fatti per esempio sempre da noi abbiamo un archivio digitale, per cui è semplice ritrovare gli esami precedenti.
1: Ma non è detto che sia così.
2: Non è detto che sia così, quindi sì, è sempre meglio portare gli esami precedenti, soprattutto perché, ad esempio, facciamo l'esame mammografico, ci accorgiamo della presenza di microcalcificazioni sospette, non sappiamo se c'erano prima, quindi prima di sottoporre la paziente a dei prelievi biottici col mammotom per andare a prendere appunto le microcalcificazioni e studiarle, sarebbe meglio andare a vedere gli esami precedenti per vedere se queste alterazioni calcifiche c'erano anche prima. Ma non solo per le microcalcificazioni, anche per le distorsioni parenchimali, per le lesioni nodulari che possono magari essere anche aumentate di volume rispetto al precedente o non essere presenti agli esami precedenti.
1: Però anche aumentati possono avere sempre delle caratteristiche di assoluta benignità.
2: Sicuramente.
1: Cioè, non è detto che un fibroadenoma che aumenti, se un fibroadenoma è un fibroadenoma, allora vabbè.
2: Cioè, l'aumento dimensionale deve avere appunto un aumento importante per poter dire che magari siamo davanti a una lesione maligna rispetto che a una lesione benigna.
1: Maria Giovanna, quello che ti volevo chiedere adesso, ecco il vostro approccio nel momento in cui c'è una situazione, c'è qualche calcificazione sospetta, qualche novità rispetto alle ecografie, rispetto alle mammografie precedenti, oppure ci sono quei semi particolarmente voluminosi, magari particolarmente densi, in cui magari i fibroadenomi sono tanti. Ecco, a questo punto, di fronte a un dubbio, penso che parta la biopsia. Correggimi,
0: sì,
1: se sbaglio.
0: Prima c'è uno stretto dialogo con il radiologo,
1: perfetto.
0: Lavorano a braccetto in questo caso, perché viene fatta quasi una sorta, nel momento in cui ad esempio ci sono tanti fibroadenomi.
1: Vabbè, tu qua hai la radiologa a disposizione,
0: esatto.
1: E quindi stiamo discutendo di un caso. Hai la radiologa ti esprime qualche dubbio, giustamente.
0: Assolutamente, decidiamo insieme se fare un esame di secondo livello, ad esempio una risonanza magnetica che può fornirci qualche indicazione aggiuntiva, oppure fare direttamente una biopsia che appunto viene fatta, è una procedura che viene fatta in maniera ambulatoriale. Molte pazienti sono terrorizzate, ma è una pratica ormai ampiamente,
1: chiariamolo questo, perché molte hanno paura di fare la biopsia,
0: sì.
1: E questo lo vedo anch'io, cioè hanno paura, è una cosa, mi ha detto la mia amica che è un esame dolorosissimo,
0: no.
1: che è un esame.
3: C'è l'anestesia.
1: Allora, sfatiamo questa cosa.
0: Viene fatto in maniera ambulatoriale, per cui come la paziente fa una visita, allo stesso modo viene e fa una biopsia. Si fa un po' di anestesia locale, per cui subito dopo aver fatto la biopsia, che assolutamente

0: Assolutamente non è una pratica dolorosa, magari può richiedere quei 10 minuti di tempo in cui la paziente ovviamente deve aspettare o pazientare, perché c'è uno stato d'ansia che assolutamente è normale, legato comunque a tante sfaccettature di una problematica oppure un'ansia personale, e poi può tornare normalmente alle sue attività, per cui assolutamente è una pratica ormai ampiamente diffusa,
1: consolidata,
0: esattamente.
1: E quindi, allora, piuttosto parliamo della risonanza, sì. Dottoressa, sulla risonanza, ecco, parlando con altri. Mi è scappato il bello della diretta, il microfono che se ne va per i fatti suoi. Parlando con alcuni tuoi colleghi, io ho sentito pareri discordanti sulla risonanza.
0: Sì.
1: C'è chi dice che serve a poco, perché certi noduli, anche se con la risonanza, anche che non cambiano il loro atteggiamento e quindi non dirime ogni dubbio. Altri invece sostengono che la risonanza sia molto necessaria in determinate circostanze. Ecco, vorrei che da te un chiarimento, da te che sei addetta ai lavori.
2: La risonanza, essendo un esame che utilizza il mezzo di contrasto, ci consente di vedere appunto la vascolarizzazione.
1: Perché ad esempio mi è stato detto che certe patologie maligne non cambiano con il contrasto, non subiscono delle variazioni significative. Alcune patologie maligne.
2: No, anche per esempio il carcinoma lobulare è abbastanza ben evidenziabile attraverso gli esami contrastografici, in particolare con la risonanza magnetica, appunto perché ci consente di andare a studiare la neoangiogenesi del tumore, cioè la vascolarizzazione tipica delle lesioni tumorali, che hanno comunque una vascolarizzazione particolare, anarchica, che appunto non è quella normale del tessuto mammario. Quindi già tramite l'utilizzo dei vari parametri della risonanza magnetica, delle varie sequenze, riusciamo a caratterizzare sia l'andamento contrastografico della lesione e sia la cellularità della lesione che andiamo a visualizzare, qualora dovesse essere una lesione maligna. Ma riusciamo anche a vedere se si tratta per esempio di una lesione da fibroadenoma, perché ha un comportamento in risonanza magnetica abbastanza tipico.
1: Ecco, quindi il fibroadenoma ha un comportamento particolare, il tumore maligno ha un comportamento diverso, quindi direi che la risonanza è un esame, non voglio dire risolutivo al 100%, però che ci aiuta.
2: Sì,
1: che
2: ci aiuta parecchio molto. E tra le altre cose, noi riusciamo attraverso la classificazione BI-RADS a dare dei caratteri di sospetto alla lesione, classificandoli in lesioni benigne.
1: Vabbè,
2: lesioni...
1: il sospetto c'era già da prima, perché altrimenti tu non avresti chiesto la risonanza.
2: Sicuramente.
1: Se tu chiedi la risonanza è perché sospetti qualcosa.
2: E davanti a una lesione sospetta magari riesco a chiarirmi le idee, quindi a capire se si tratta di una lesione benigna, e quindi dare un BI-RADS che sia per esempio di una lesione tipicamente benigna, un BI-RADS 2, oppure riuscire a classificarla come una lesione francamente maligna, e quindi già parliamo di BI-RADS un po' più alti, BI-RADS 4, BI-RADS 5, che devono essere comunque sottoposti ad esame biottico.
1: Perfetto.
2: Anche la mammografia col mezzo di contrasto è uno strumento molto utile per lo studio

0: o anche la presenza di microcalcificazioni sospette, se questa parte della mammella prende contrasto oppure no.
1: E quindi abbiamo parlato dell'ecografia, abbiamo parlato della mammografia, abbiamo parlato della risonanza, la biopsia abbiamo detto qualcosa. Dopo che si fa una eventuale biopsia entra in gioco l'anatomopatologo, perché a questo punto è l'anatomopatologo che ci deve dare un'indicazione.
2: Certo, l'anatomopatologo è fondamentale perché dà la diagnosi istologica, cioè dà un nome e cognome a quello che può essere un nodulo. E ovviamente poi da qui parte un altro percorso, cioè quello che è il percorso più corretto terapeutico per la singola paziente. Qui rientra in gioco ovviamente tutta la riunione multidisciplinare con l'equipe che deve stabilire qual è il trattamento più idoneo. Per quanto riguarda noi senologi, ovviamente ci occupiamo della parte del trattamento chirurgico. Ormai il trattamento chirurgico della mammella prevede sempre di più una chirurgia conservativa e una chirurgia che va a rispettare l'estetica della donna, perché un tempo quello che si pensava che bisognava salvare la vita a discapito di tutto. Adesso ormai la scienza ci dice che una paziente con un tumore al seno assolutamente si può rispettare l'estetica. Infatti vengono fatti interventi in cui c'è una ricostruzione oncoplastica, cioè si cerca di andare a ripristinare i volumi del seno in maniera il più possibile naturale. Poi un altro tempo fondamentale della chirurgia ovviamente nelle fasi precoci è la biopsia del linfonodo sentinella. Anche qui entrano in gioco altre figure, perché biopsia linfonodo sentinella che cos'è? È il primo linfonodo che va a drenare tutta la ghiandola mammaria. È qualcosa che abbiamo tutti, quindi non è soltanto una cosa patologica. Si può indagare attraverso appunto la medicina nucleare. La paziente, prima di andare in sala operatoria, va in medicina nucleare, dove viene iniettato questo tracciante che permette in sala operatoria, attraverso una sonda dedicata, di trovare linfonodo sentinella che poi viene analizzato intraoperatoriamente.
1: Noi... quindi va sempre fatta un'estemporanea in corso di intervento.
2: Sì, allora sì. Noi siamo un centro molto fortunato perché abbiamo una metodica che si chiama OSNA, cioè che permette attraverso un'analisi molecolare di analizzare in toto il linfonodo. Alcuni centri ad esempio lo possono analizzare soltanto sul definitivo, non lo possono analizzare, lo possono analizzare in estemporanea e quindi dire sì, no, ma comunque poi rinviano al definitivo. Noi abbiamo questa macchina che è ultra precisa, che permette di vedere sia se ci sono micro che macro metastasi. Abbiamo una risposta immediata intraoperatoria che ci permette di stabilire se andare a togliere altri linfonodi oppure terminare semplicemente con la biopsia del linfonodo sentinella. È qualcosa di altamente preciso. E qui ci sono altre figure in gioco, perché c'è di nuovo l'anatomopatologo e c'è il medico nucleare.
1: Certo, certo. E voglio capire, disponete pure di qualche psicologo, cioè un supporto psicologico per una donna che magari scopre di avere delle problematiche e magari è pure giovane, è pure una donna giovane e quindi una donna che magari non ha avuto mai gravidanze e via dicendo, per cui ecco, il timore di queste donne, credo che un supporto psicologico anche in questo caso sia doveroso.
2: È fondamentale innanzitutto il lavoro di squadra, perché comunque la breast unit è una sorta di accoglienza della paziente. La paziente lì viene vista non solo come malattia, viene vista come una donna, e quindi tutte le figure, che ne sono tanti, perché noi adesso abbiamo parlato soltanto delle figure dei medici, ma ci sono comunque infermieri, volontari che abbracciano questa paziente a 360 gradi. Le pazienti sanno che possono venire nella breast unit in qualsiasi momento, se c'è il dubbio, se c'è una sofferenza, se c'è una problematica anche personale, vengono da noi in breast unit. E poi sicuramente ci sono le figure di supporto psicologico, perché assolutamente è una parte del percorso che non va tralasciata, perché questo è qualcosa che cambia per un momento il mondo.
1: L'incidenza, Mila, l'incidenza più o meno, tu fai tantissime mammografie, fai tantissime ecografie al seno, ecco, più o meno noi... che incidenza c'è di patologie, intendo patologie quelle serie?
0: Oddio, l'anno scorso abbiamo chiuso per esempio il nostro anno di trattamenti di tumori della mammella trattando quasi 200 casi delle pazienti che affluiscono alla nostra breast unit. Diciamo che con la prevenzione si riescono a trovare

0: patologie anche di piccolissime dimensioni, quindi riusciamo ad avere dei numeri abbastanza grandi perché riusciamo a scoprire delle lesioni di piccolissime dimensioni, magari di 2-3 mm le riusciamo a caratterizzare, perché anche la presenza di microcalcificazioni può sottendere la presenza di qualche piccola lesione tumorale, e parliamo appunto di lesioni millimetriche. E questo appunto ci ha consentito negli anni di scoprire sempre più tumori anche in uno stadio estremamente precoce. Da sottolineare che il tumore alla mammella non è solo un tumore di genere femminile, Filippo.
1: Sì,
0: colpisce anche gli uomini in una piccolissima percentuale, ma può colpire,
2: cioè,
0: anche gli uomini.
2: Dovrei controllarmi anch'io.
0: Diciamo che non fanno prevenzione gli uomini, perché non è prevista la mammografia. Se si sente palpatoriamente la presenza di qualche noduletto, di un addensamento, di una mammella un po' più densa, andrebbe magari consigliato un esame ecografico, perché ci capita di vederli.
2: E allora, competenza, perché competenza sicuramente c'è, e quindi su questo è inutile stare a discutere. Io qui ho parlato, ho portato due colleghe, due dottoresse validissime, ma ce ne sono anche altre, ci sono anche altre persone brave e valide come loro. Quindi competenza, empatia sicuramente, umanità, perché per fare i medici bisogna anche avere umanità. Bisogna capire il paziente, e magari dico qualche volta bisogna essere anche stati dall'altra parte. Chi è stato dall'altra parte forse riesce a capire meglio l'importanza di un sorriso, di una pacca sulle spalle,
0: certo,
2: di una parola di incoraggiamento che spesso noi trascuriamo. E quindi, e poi possibilità di far diagnosi precoce, e diciamo che i vostri interventi, oltre a fare diagnosi precoce, salvano la vita. Ecco, quindi io non mi stancherò mai a dirlo, fate prevenzione. Per fortuna a Reggio abbiamo modo anche di farla, perché esiste questa Breast Unit in cui ci sono tutte queste qualità. È importante il lavoro d'assieme, è importante il lavoro d'equipe, non solo nel vostro caso, ma diciamo che in tutta la medicina, voglio dire.
0: Poi questa è stata una realtà che ha ridotto l'emigrazione sanitaria, questa è una cosa che va detta, perché fino a qualche anno fa diciamo esistevamo, ma non come una breast unit accreditata, per cui ancora non eravamo totalmente fidelizzati con il territorio, e quindi ancora c'era chi magari faceva dei viaggi della speranza. Noi abbiamo cercato di ridurre questa emigrazione sanitaria, perché abbiamo voluto a tutti i costi che ci fosse questa realtà al Grande Ospedale Metropolitano, per merito del nostro direttore sanitario aziendale, che l'ha voluto veramente a tutti i costi. Il
2: da quanto tempo esiste proprio questa Breast Unit?
0: Stati accreditati, mi pare, da 2-3 anni, ma
2: quindi è una cosa abbastanza recente.
0: 2020, adesso non ricordo esattamente.
2: È una cosa abbastanza recente, perlomeno. Quantomeno è stata accreditata da pochi anni. Da poco tempo, e quindi voi lavorate un lavoro d'equipe per fare questo. Per cui solo complimenti a voi. È importante dire alla gente che a Reggio ci sono anche cose buone, e ci sono sicuramente cose buone, e quindi un ringraziamento a voi, a te Mila Falcone e a te Maria Giovanna Notarangelo, per quello che fate, e io vi ringrazio della vostra partecipazione, non mancherà occasione per vederci ancora.
0: Grazie
1: e grazie a te Filippo, ci vediamo venerdì prossimo.
2: Appuntamento a tutti, sono sicuro che questa puntata sia stata sicuramente di gradimento, in cui la gente ha potuto trarre tante importanti indicazioni, ed è questo lo scopo di Medicina per Tutti.
1: Bene, grazie.
2: Buonasera a tutti.
1: Buona
2: ciao.
1: Serata, rimanete con noi, fra pochissimo Generation 2.0.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Questa è Touring 104.
1: State ascoltando Voices con Adele Briganti.
2: Ascoltiamo ora la canzone di Generation 2.0. A fra poco.

0: Ed eccoci tornati in diretta. Le ragazze, che belle le ragazze. Intanto buonasera a Vincenzo Romeo.
1: Buonasera Adele.
0: E buonasera a Valentina Barracato.
2: Buonasera a tutti.
0: Eccoci, eccoci.
1: Sarà la prima o una delle poche trasmissioni
0: in cui ci sono solo io?
2: Perché non ci sono commenti negativi, hanno dato
1: non c'è
2: questa...
1: già una smorfia.
0: No, era una canzoncina estiva anche, perché ne ho sentite poche, devo dire, ancora.
1: Sì.
0: Carina, orecchiabile, insomma. È un po' sulle ragazze. Quindi
1: con belle le ragazze, ci sono le ragazze
0: di sfondo,
1: carine le ragazze,
0: unico ragazzo.
1: Sì, diciamo che visto che siamo in una fase un po', insomma, ecco, estiva, ci sembrava carino anche portare un tema che in qualche modo ha un sound sicuramente leggero, no? Perché è un sound scanzonato, anche un pochettino quasi adolescenziale per certi versi. Però è interessante perché parla del femminile del terzo millennio, no? Perché queste ragazze descritte da San Giovanni e da Clara in maniera un po', ecco, vigioneggiante per certi versi, forse rappresentano un femminile che nel tempo è cambiato, e quindi ragionarci un pochettino ci consente magari di delineare come oggi una ragazza, una donna, un adolescente di sesso femminile, insomma, poi le declinazioni sono tante, non necessariamente vanno tutte bene, funziona. Che dici, Valentina?
2: Io sono d'accordo, è frizzante questa canzone e mi è piaciuta perché sono andata un pochettino a spulciare anche come mai, no, questa è nata, e l'idea è proprio, si abbraccia all'adolescenziale, no? alle ragazze proprio di oggi, di questa generazione,
0: che stanno in gruppo,
2: che stanno in gruppo, che si sostengono. Infatti a un certo punto della canzone dice: il tuo segreto è il mio, ma non detto in senso comunque negativo, c'è anche un po' quella solidarietà, quel modo di confidarsi, di appoggiarsi, di fidarsi dell'altro, no?
0: No, effettivamente pensavo che una volta, scusa,
2: certo,
0: i gruppi erano più missi, diciamo, no?
1: Sì.
0: Ora invece sono un po' più le ragazze,
1: più delle ragazze,
0: in branco con le ragazze, i ragazzi poi si incontrano, fortunatamente, però ecco, c'è un po' questo anche
2: questo è vero,
0: da questo punto di vista.
2: Allora, in questo caso la canzone come che la giustifica, ma perché proprio sono andata a spulciare un attimino il significato di questo. Dice: ok, è la leggerezza che comunque, no, passano queste ragazze una volta, come dire, scrollate delle relazioni pesanti, però non in senso negativo, è la leggerezza di cominciare a rivivere, proprio dice esattamente così la descrizione, ed è una cosa carina, non l'avevo sentita onestamente, quindi è un po' questo modo di ricominciare a vivere, non per forza portandosi chissà quelle grandi
1: fardelle, no?
2: Ecco,
1: un po' leggero, un po'
2: leggero,
1: easy,
2: un po' easy, diversi,
1: no?
2: Ma stessa cosa, ecco, parlando un po' dei gruppi invece misti, io credo che sostanzialmente ci stanno ancora, però non proprio in questa generazione, non vuol dire che non ci sono, ma effettivamente non come una volta, ma anche per un senso di giudizio, spesso e volentieri già vedi ragazzini dai bambini, no, che si dividono tra maschietti e femminucce, perché stare insieme equivale automaticamente a parlare di qualche gioco che non li accomuna, che magari è più maschile, più femminile, ma li vediamo insomma a scuola, li vediamo tra i banchi, li vediamo ai centri ascolto, li vediamo in un po' di condizioni, ecco. Crescendo magari più nell'adolescenza questo succede relativamente, ma credo sia molto legato anche un po' al giudizio, o comunque anche a quello che si vede nell'altro. Oggi lo diciamo spesso ridendo, però è così, si parla di malessere, tu immaginati delle ragazze in qualche modo escono,
1: malessere qua, benvenuto, cioè, avrebbe fatto Capriole.
2: Sapere, sì, esatto. Quindi ecco, un po' questo penso, no?
1: Sì, è anche vero, perché questo dato, secondo me, è un dato che spesso ci dimentichiamo di constatare, che le ragazze sono di più dei ragazzi.
2: Anche qua, certo.
1: Siamo in un rapporto 7-1, il che vuol dire che nel terzo millennio, perché questo è un dato sociale che secondo me poche persone valutano,
2: sì,
1: tanto più c'è questa disparità numerica, tanto più ovviamente il tempo delle ragazze che stavano in casa ovviamente non c'è più, e meno male, e siamo contenti di questo, tanto più probabilmente le ragazze sono tante, sono in giro e fanno,
0: sono in giro e crescono più in fretta,
2: sì, questo sì,
0: perché comunque in giro vedi già le ragazzine, ma piccole proprio, ecco,
1: sì. Sì, sì.
0: Che
1: crescono...
0: per carità, anche io uscivo, ma uscivo a farmi la passeggiata,
2: un altro
0: così
2: discorso,
0: alle
2: direi.
0: 8 ero a casa e sì, buonanotte. Insomma, invece tu giri il sabato sera, a luna di notte, vedi le ragazzine ancora in giro.
1: Vedi le ragazzine in giro e vedi le ragazzine anche un po' adultizzate,
0: sì,
1: perché è una cosa che dobbiamo probabilmente dire, ma Dio, senza nessun tipo di...
0: Assolutamente, i tempi sono cambiati.
1: Per l'amor di Dio, con la libera espressione di ognuno, però è vero che il fatto di essere tante, il fatto di essere in giro, il fatto di essere fuori, le tende un pochettino ad adultizzare nei modi, negli atteggiamenti, esatto, nei comportamenti, nell'abbigliamento. E questa cosa, dico, comunque è un ragionamento da approcciare, perché cambia anche, ecco, va dall'altra parte della spensieratezza,
0: esatto, di questa volevo dire canzone, proprio questo, no? Non vivono probabilmente quella che è anche una fase bella della spensieratezza, della fanciullezza, dell'adolescenza, cioè passano questo step, vanno subito, insomma, a diventare ragazze, ecco.
1: Sì. Infatti, perché l'abbiamo scelta questa canzone? Perché in qualche maniera riprende uno spazio di estrema leggerezza, di estrema sobrietà, che per certi versi, se volessimo rappresentarci, ecco, il femminile del terzo millennio, non è che c'è tanto, perché insomma sembrano molto più faticose, sembrano molto più, no, cariche, sembrano molto più donne di quanto in realtà non c'è necessità che siano a 12, 13, 14, 16 anni.
2: Chiaro è che io ascolto, non esprimiamo un giudizio, sì, chiaramente, però è un po' una criticità, nel senso che comunque gli step legati a quella che è la crescita, no, sono effettivamente un po' saltati. Quando parliamo di adultizzazione parliamo comunque di ragazzine, di bambine, a volte di preadolescenti, no, che si trovano a vivere dei contesti, degli orari, delle relazioni che sono effettivamente un po' troppo per la loro età. Però è come se fosse, anzi lo è, io credo, no, un po' una capacità di adattamento che comunque si viene a creare, che necessariamente devono assorbire per sopravvivere, no, all'interno di un contesto che li vuole vedere così. Io non posso invitarti al mio compleanno pensando che a 11 anni faccio lo stappo al castello, esatto, sì, invece esatto, sì, perché sostanzialmente se non vieni io ti escludo, cioè sei tu quella che stai indietro. Anche questo è adattamento, anche questo è sopravvivenza, sì, all'interno delle relazioni sociali, e oggi funziona un po' così. Però saltano tutti quegli schemi meravigliosi che sono legati alla nostra età, l'adolescenza, la preadolescenza, l'adolescenza, quel che sia, ho tolto l'infanzia, ma quello è, voglio dire, no, nello specifico, non a caso, spesso e volentieri ad oggi alcuni studi ci dicono che si parla di evanescenza adolescenziale e di adolescenza prolungata, proprio perché saltando degli schemi prima poi vediamo, spesso e volentieri, oggi succede, degli adulti che non stanno attraversando proprio esattamente la crisi di mezz'età, ma che invece si vogliono ritrovare piccoli. Esatto. Quindi ecco come si, e qui si mescolano un
1: se
2: po' le cose.
1: Recuperare, cercano un attimino, sì, in seconda fase di vita di riprenderlo in mano. E insomma, ecco, io penso che sia importante raccontarci quanto il femminile si debba recuperare, si debba riprendere questo spazio e questa possibilità in qualche maniera scanzonata di stare alle cose senza caricarsi necessariamente di necessità relazionali, di chissà quale tipo di competitività, perché è poi vero, un altro aspetto
2: soprattutto,
1: no, di contraltare rispetto a questa canzone che nell'età adulta in qualche maniera vediamo spesso e volentieri, questa invece estrema competitività femminile che per certi versi poi diventa distruttiva. E invece qua, che belle le ragazze, stiamo bene insieme,
2: leggerissima, assolutamente,
1: ci facciamo una passeggiata, siamo un po' tranquille, cioè creiamo quella comunanza che per certi versi a quell'età forse è molto più maschile che non femminile.
2: Sì, sono perfettamente d'accordo.
0: Torniamo anche a, scusate, mi intrometto, ma anche l'utilizzo dei social stesso, poi si torna anche sempre lì, li vedi in pose da adulte, cioè
1: questa, allora, questa cosa io credetemi, cioè,
0: io non so esattamente,
1: sta diventando
0: colpa,
1: di una fatica incredibile, sì. Io non riesco a capire come è possibile. Io faccio un appello ora, so che non mi ascolterà nessuno, quindi per l'amor di Dio, cioè, ma scrollare certi social è diventato oggettivamente, sì, imbarazzante. Ma imbarazzante non perché non si possa vedere quello che c'è dall'altra parte, oh, per l'amor di Dio, si vede ed è anche carino.
0: Anche, anche noi adulti non scherziamo, sì, da sì, questo sì, motivo, e probabilmente ecco, creiamo.
1: Ma è un rullino continuo di pose, di pose, di pose, di pose. E io continuo a farmi sempre questa domanda: ma chi potrà mai interessare la mia faccia? Io non la metto mai, la mia, è difficile metterla, perché dico, ma che potrà mai esserci di importante la mia faccia, piuttosto che invece magari delle cose che posso scrivere o fare.
2: La faccia, no, la leggo anche a una provocazione, un po' al concetto anche di realtà, però, no? Sì. Oggi quello che vediamo sappiamo benissimo che può essere estremamente alterato. Cioè, io praticamente faccio un esempio: sono a Reggio che mi mangio il gelato, però metto una foto dell'intelligenza artificiale meravigliosa, sì, che sono a Dubai, che praticamente mi sto bevendo non lo so che cosa. Quindi già questo immagino.
1: Sembra vera, perché ormai con l'intelligenza artificiale.
2: È chiaro che sembra verissima. Wow. Dico per dire, lo facciamo. Lo fanno alcuni adulti, io personalmente non sono una grande amante, lo fanno comunque i ragazzi, oltre l'adattabilità di cui parlavamo prima e la competitività, diceva prima Vincenzo, passa anche da un concetto di imitazione. Però tu guarda quante ragazzine ad oggi sono estremamente simili.
0: Sì, assolutamente.
2: Non solo nell'abbigliamento, sì, sì, si parla proprio di imitazione dal prodotto che io ti voglio vendere e che ti dico usalo perché a me ha fatto i capelli brillanti, alle labbra, al trucco.
0: Sì, sì, poi sono bravissime in questo.
2: Sono bravissime, capisci?
0: Io ancora devo capire
2: come. Questa è imitazione, sì, sì. E rientra anche nella competitività che diceva prima Vincenzo, quindi come fa a non saltare nulla? O magari tu scrolli anche una foto, no, come dicevamo prima, e pensi che c'ha 20 anni e ne ha 15, esatto, sostanzialmente. Esatto. Guarda che si crea un grande gap comunque, certo, anche a livello relazionale, di contatto,
1: che è faticosa anche da quel punto di vista
2: per uomini e per donne, sì, perché sì, effettivamente sì. Cioè, una volta tu la ragazza, i ragazzi comunque, quel che sia, li vedevi nella loro età bene o male. Oggi anche questo schema di sviluppo è saltato ed è pazzesco, no?
0: Sì, sì, sì.
2: Ragion per cui, ecco, è qui che c'è poca leggerezza e si va poi, insomma, a uscire fuori da quello che vuole cantarci San Giovanni con Clara, no?
1: Con Clara, sì, sì, sì, sì, sì. C'è questa necessità in qualche maniera, ecco, di essere molto adulti, di essere molto presenti, di caricare, secondo me, di caricare di cose la vita, le situazioni, le vicende. Ecco, non c'è foto che non abbia il tuo viso, il tuo volto, sì. Quando invece magari la foto sarebbe molto più interessante se mi facessi vedere semplicemente cosa stavi guardando con gli occhi.
2: Esatto. Ecco, nulla di, no? Esattamente.
1: Cosa hanno visto i tuoi occhi?
0: Esatto.
1: Non cosa ha riflesso il tuo specchio.
0: È questo, stavo per dire questo. Spesso si ritraggono davanti allo specchio, quindi proprio vanno a.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: A peraltro, guardare proprio se stesse.
1: Cioè. Peraltro, un altro paradosso, no, di questo aspetto che noi abbiamo trattato tante volte, ma in questo caso secondo me è abbastanza femminile, no? Nel senso poi buono del termine.
0: Sì.
1: Quando ti rifletti allo specchio e fai la foto, cioè il tuo viso è coperto dal telefonino, quindi io mi domando cosa mi stai mandando. E ti domanderei che significato ha quell'immagine, quell'involucro, quel perimetro che è privo probabilmente dell'unica cosa.
0: Sì, sì.
1: Paradossalmente interessante potresti avere.
2: Certo. Ci sono gli occhi,
1: che
2: nel
1: occhi
2: viso,
1: che comunicazione e quant'altro. No.
0: Cosa vuoi che arrivi?
1: No. Non so se ci avete fatto sì, caso. Sì, sono sì, queste silhouette.
2: No, no, hai centrato, secondo me, un punto fondamentale. Non solo per il telefono, ma vi è capitato di vedere quei ragazzi che si mettono la stellina in piena faccia, le dita,
0: sì.
2: Cioè, che coprono comunque il viso. Perché si fa? Perché comunque lo fanno tutti, perché è un modo per. Non c'è, quando io chiedo, no, non c'è un motivo specifico, sì. Perché mi piace, perché lo fanno
0: perché
2: tutti.
0: Il viso non lo puoi cambiare, non, più di ma tanto, ma
2: poi ci sono le foto col viso, ma principalmente quella è scattata un attimino così, anche con questa nuova modalità di Instagram, bene o male si mettono le dita, si mettono la stellina, non ha molto senso, eppure per loro ce l'hanno, perché se lo faccio io, insomma, lo fai anche tu e così via, mi sento un po' parte di qualcosa, ma nella femminilità, insomma, diciamo che questo
1: c'è un po' una distopia, no?
2: Nel distopia.
1: Senso, non i luoghi, ma gli scatti e gli autoscatti, negli autoscatti non i volti ma tutto il resto, il volto spesso coperto o perché non può essere differentemente o perché lo copro, in realtà ecco questo sovraccaricarsi di cose non semplici, perché in realtà no, anche la selettività di certe immagini, no? Se vi ricordate quando eravamo ragazzini noi c'erano le macchine fotografiche,
2: no, sto per dire la Polaroid, non mi
1: la
2: dire,
1: Polaroid che era uno scatto, avevamo 36 rullini, no? I rullini da 36, perdonatemi, ma le foto ci pensavi bene,
2: assolutamente,
1: sì, le dovevi fare,
0: perché poi finivano,
2: esatto.
1: Finivano e cercavi di farle in un modo tale da poi portare il rullino a,
2: però insomma, sceglievi anche l'attimo, è quello che piace un sacco, cioè dovevi scegliere proprio l'attimo, no? Perché comunque portavi il rullino a svilupparlo e sostanzialmente dovevi scegliere cosa fotografare, no?
0: Esatto.
2: Un po' come anche la Polaroid, che c'aveva un senso, aveva un tot di piccole foto da insomma da fare, ed era tutto molto scelto, ecco, tutto
1: e poi forse c'è anche questo aspetto, non so se vi arriva, era quello che vedevi e basta, che non doveva essere necessariamente bello.
2: Sì, assolutamente. No?
1: Cioè, si scattava per come si poteva scattare, lasciavi più un'impressione che era interna, no?
2: Esatto.
1: Quindi un immaginario emotivo rispetto a quello che poteva essere anche uno scatto brutto, pessimo, perché ovviamente nessuno è fotografo, né tantomeno diventiamo fotografi con questi aggeggi, ci mancherebbe pure, però avevi solo l'opportunità di fermare un momento e basta, e andava bene per il momento che era, mentre invece oggi il momento lo fermi, ma cerchi di fermarlo in un certo modo, con un certo tipo di attenzione, con un certo tipo di possibilità.
2: Cioè, capite? Certo. Anche il tramonto col filtro oggi, cioè, è incredibile. Sì, è proprio,
1: c'è proprio
2: così.
1: Una zavorra che in realtà poi allontana tantissimo dal cuore. Il cuore è quello che noi si gli occhi, è quello per quello che è, va bene così, potrebbe andare bene così, oggi non va bene così. Non è abbastanza perché vada bene così.
2: Non
1: e
2: va
1: quindi
2: bene così.
1: Quella spensieratezza delle ragazze, no? Che stanno lì semplicemente a cantare, sembra quasi surreale, perché ad oggi probabilmente un gruppo di ragazze che va semplicemente a cantare, a farsi una passeggiata su una via Maria di Reggio Calabria, bla bla bla,
0: quasi quasi sono ridicole,
1: quasi è demodé,
0: quasi
1: è demodé. È fuori contesto, no?
0: Sì.
2: Però anche c'è da aggiungere, no, che se prima i nostri occhi potevano guardare un po' tutto, avevano in qualche modo anche la possibilità, oggi tutto passa per forza dietro lo schermo del cellulare. Quante volte abbiamo delle cose bellissime attorno, effettivamente non glielo diamo più questo significato, cioè preferiamo guardare tutto, anche i concerti, dico paradossalmente.
1: Ah, questa è una cosa che io non ho mai compreso.
2: Va bene il ricordo,
1: andare a un concerto,
2: va bene,
1: e stare col telefono a riprendere.
2: Ci sono io, c'è il telefono e c'è poi l'artista, ma non è possibile, è una cosa incredibile, ma vale per il concerto o per qualsiasi altra cosa.
0: Poi io
2: sfido,
0: ma lo dico anche a me stessa, chi mai si è rivisto quei video? Si fa esclusivamente per dire agli altri ero lì.
2: Ma sì. Comunque ne metti uno su 100.000 che poi posi, ma assolutamente. Ma questo come tante altre cose, però, è questo il problema. Io vedo un bel tramonto e lo devo sistemare mentre lo fotografo, vedo l'arancione, vedo il sole come farlo. Ma caspita, ma goditi il momento, no? Anche quello. Oggi anche questo è più difficile, si perde un po' il significato, no? Anche di quello che guardiamo.
0: Beh, ragazzi, è volata questa puntata, insomma.
1: Dietro le ragazze e dietro la genuinità delle ragazze, che poi in qualche maniera probabilmente vorremmo, ecco, riprendere, rincorrere, rimetter dentro, insomma, in qualche maniera, e provare a ricordarci che è uno spazio davvero genuino e bello.
2: Genuino.
0: E quindi grazie, con questa ultima riflessione io vi ringrazio per essere stati qui con noi, ci vediamo venerdì prossimo,
1: okay.
0: Si avvicina l'estate, saranno le ultime puntate.
1: Quante puntate ci sono?
0: Questo lo dobbiamo chiedere al capo, benvenuto.
2: Okay. Perché? Benvenuto il capo?
0: No, era okay. Così. Però insomma penso che ecco fine giugno, poco prima, okay. Insomma ci saluteremo.
1: Okay, allora qualche altro appuntamento ce l'abbiamo,
0: esatto. Grazie per essere stati qui con noi,
1: grazie
0: a tutti i nostri ascoltatori, ci rivediamo venerdì, ci rivediamo lunedì, scusate, 19:20:30, quindi un buon weekend a tutti, di mare, di relax, di musica, di Radio Touring 104, ciao!

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
2: La Francia sotto shock per la morte di Diana, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti nei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
1: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con accusa di omicidio Michael Gladys, il figlio della compagna dell'attore che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
2: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Nel nuovo interrogatorio Jessica Moretti ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
1: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflatore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
2: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è venuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
1: In chiusura lo sport, il tennis non andrà in scena l'attesissimo derby numero 35, il primo in una semifinale tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti prima dall'inizio del penultimo atto della Roland Garros contro l'amico e connazionale Flavio Cobolli, infatti Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica prossima 7 giugno il tedesco Alexander Zverev, che nella prima semifinale di giornata sul Carl Philipp Châtelet ha domato in 4-7 il ceco Jakub Mencik, sarà quindi il 24enne romano qualificato per il match valido per il titolo di Parigi senza dover giocare neppure un 15. Il nativo di Amburgo conduce per 3-1 il bilancio degli Hetzuid nei confronti del giovane capitolino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Questa è Radio Touring 104.

Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.
1: Touring 104 Notizie.
2: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
3: La Francia sotto shock per la morte di Lianna, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti nei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
2: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con accusa di omicidio Michael Glady, il figlio della compagna dell'attore, che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
3: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Nel nuovo interrogatorio Jessica Moretti ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
2: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflattore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
3: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è venuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
2: In chiusura lo sport, il tennis non andrà in scena l'attesissimo derby numero 35, il primo in una semifinale tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti prima dall'inizio del penultimo atto della Roland Garros contro l'amico e connazionale Flavio Cobolli, infatti Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica prossima 7 giugno il tedesco Alexander Zverev, che nella prima semifinale di giornata sul Carl Philipp Châtelet ha domato in 4-7 il ceco Jakub Mencik, sarà quindi il 24enne romano qualificato per il match valido per il titolo di Parigi senza dover giocare neppure un 15. Il nativo di Amburgo conduce per 3-1 il bilancio degli Hedruid nei confronti del giovane capitolino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Touring 104, informazione e passione.
4: State ascoltando Touring 104.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: And the winner is Radio Touring 104. I'm curious about this broadcast.

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: And the winner is Radio Touring 104. I'm curious about this broadcast.

0: si ricorda per essere stata qui con noi.
1: Signore e signori, questa sera ho l'onore di presentarvi
2: Mix by Mix.
3: State ascoltando Mix by Mix.
4: Are you ready?
5: In console, Francesco Raniti.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.